Metal 90 oggi su Dimensione Suono Roma in apertura della seconda ora insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Pensa un po' al tuo modo di fare la spesa, perché ci sono dei dati qua a Roma che dicono proprio che la spesa dei romani è cambiata, sta cambiando ulteriormente nell'ultimo periodo. Quindi prova a pensare a come facevi prima la spesa e come la fai ora, se è cambiato qualcosa e soprattutto se sei d'accordo con quello che viene definito proprio un trend.

Wild su Dimensione Suono Roma. Dicevamo, sta cambiando la spesa dei romani, non intendo la spesa rateizzata, secondo me si è parlato pure troppo di quel discorso lì. Secondo i dati YouGov Shopper stiamo tradendo in un certo senso sempre di più la spesa, quella classica che si faceva soprattutto una volta, lo spesone una volta a settimana, che andavi avanti per tutti i 7 giorni, in favore invece di acquisti sempre più frequenti, cioè ora supermercato, ora non dico tutti i giorni ma quasi, questo è un po' l'andazzo nella nostra città, in media si superano le 4 visite a settimana con circa 21 euro spesi ogni volta. C'è più attenzione alle offerte, questo è anche il motivo per cui si torna frequentemente, e è quello che mettiamo nel carrello anche maggiore attenzione per la crescente necessità di far quadrare i conti per tante famiglie. Le offerte sono un po' in un certo senso diciamo infamelle, perché magari compriamo anche quello che non ci serve ed ecco che a quel punto il prezzo lievita. Segreto: partire da casa con la lista, si comprano le cose segnate lì e non si sgarra per nessun motivo al mondo.

un disco del 97, così tanto per non stona. Anzi, sta benissimo in questo venerdì mattina, Wild Town, Your Woman, su Dimensione Suono Roma. For you. Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pywex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pywex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Siamo belli carichi questa mattina, 9 ottobre, è venerdì e c'è sempre la musica in primo piano. Con le 4 hit senza interruzioni si balla con Calvin Harris, Sam Smith, prima BB Rex e David Guetta. Tanta roba, ragazzi.

0: su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, un altro appuntamento con la storia del ritmo. In questo caso la toccata e fuga è stata nel 1992. Prima abbiamo ritrovato Topic e Becky G di Sono i Papi, Promises, Calvin Harris and Smith, Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls in apertura. Abbiamo ballato parecchio, mentre si parlava del fatto che noi romani abbiamo cambiato ultimamente, negli ultimi anni, il modo di fare la spesa. Cioè, prima spesone unico a settimana, o comunque quello principale dove facevamo il carico, adesso tante micro spesucce nel corso della settimana, in media 4 volte nella nostra città, secondo dati ufficiali, per anche cercare di raccogliere più offerte possibili.
1: Sì, è cambiato, hanno aumentato il modo di fare la spesa. Cioè, sì? Prima con 50 euro qualcosa prendevi, adesso non prendi niente.
0: Purtroppo tempi duri. Buona giornata a te.
2: Dimensione Suona Roma. You make me feel alive again.

0: 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, buon venerdì mattina da Gianmarco. A Roma ci sono porte davanti a cui passiamo per anni, da anni, senza sapere in realtà cosa nascondono. E nascondono cose, questo te lo assicuro. Però questo fine settimana alcune delle porte appena nominate si apriranno come per magia. Perché?
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
3: Chiacchiere da bar.
4: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
5: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
6: Powered by
7: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
8: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.

Spring Season, Dua Lipa su Dimensione Sono Roma, stagione autunnale. Insomma, dicevamo, questo weekend sarà particolarmente importante perché nella nostra città si apriranno delle porte che normalmente non si aprono. Questo perché arrivano le giornate fai d'autunno, un'occasione appunto per entrare in luoghi solitamente chiusi al pubblico, poco conosciuti, tra palazzi, giardini, botteghe e altri veri e propri tesori. Ce n'è uno in particolar modo che apre le porte, secondo me incredibile e da scoprire, da conoscere.

Vox, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giornate fai d'autunno, si aprono un sacco di porte, un sacco di luoghi non, normalmente non accessibili. Per esempio, questo fine settimana a Roma si può finire dietro le quinte di Hollywood senza fare un provino. Infatti, domani, dopodomani, in occasione delle giornate fai d'autunno, come detto, tra le varie aperture c'è anche la sede romana dell'Attrezzeria Rancati, cioè una bottega storica di oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, che tra l'altro ha lavorato anche all'Odissea di Christopher Nolan, quindi tanta roba, ragazzi. Anche perché pensiamoci, magari quando guardiamo un film, quando si tratta di cinema principalmente, allora riconosciamo quell'attore, sappiamo tutto del regista, però poi agli artigiani che rendono credibile quel mondo lì, chi ci pensa? E allora ci pensiamo noi. È una cosa che insomma ci permetterà di vedere anche chi lavora dietro le quinte, e stavolta potremo scoprire proprio un prezzetto di quel dietro le quinte. Una bella occasione anche tra l'altro per fare i curiosi nella nostra città, gli impiccioni.

0: Su Dimensione Suono Roma ci riporta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Di nuovo buongiorno alla redazione. Sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani, ancora un'esplosione notturna a Roma, ancora una bomba carta piazzata davanti a un'attività commerciale. L'undicesima in tre mesi, la notte scorsa ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale ma di alta potenza davanti alla serranda centrale del concessionario Gold Auto in via dei Platani a Centocelle. L'esplosione ha danneggiato quattro vetture, una all'interno del locale e tre parcheggiate fuori, oltre all'ingresso del concessionario. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Strade sommerse dall'acqua, scantinati allagati e continue richieste.

0: secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso ad Adrien Mannarino con il punteggio di 6-1-4-6-6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6-7-5. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri, Musetti, Arnaldi e Dardari. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Mezzogiorno e due minuti.
2: Senza interruzioni.
1: Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari. Questo è l'ultimo Retta Insieme, un venerdì mattina che vola, devo dire. Ho detto venerdì.
3: Aia Gianmarco, che è venerdì.
1: Yeah. Allora, un po' di ricordi. Torniamo all'anno in cui usciva la canzone che stiamo per ascoltare di Neja. E poi c'era il cinema Armageddon con Bruce Willis.

4 hit senza interruzioni, questa For For You con Bellini, Jennifer Lopez, David Guetta, in apertura dal 98 Nation, l'anno di Armageddon, Bruce Willis, Aerosmith, con la colonna sonora che

0: Boys su Dimensione Sono Roma, stiamo per scoprire una ricerca spaziale nel vero senso della parola.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mauvaise Maladie. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Il

0: fatto? Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Supermercati
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
4: Supermercati PIM, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

realtà ricercatori dell'Università di Glasgow e di un istituto tecnologico giapponese che stanno preparando un esperimento, niente male, cioè il lancio previsto nel 2028 per studiare la produzione del whisky in orbita nello spazio. Forse costa meno produrlo là che qua sulla Terra, però vabbè, a bordo di un piccolo satellite ci saranno campioni di liquido, proprio di whisky, e anche un frammento di legno di botte, cioè non si vuole lasciare nulla al caso, vogliono capire come le condizioni dello spazio influenzino i processi chimici e se possono persino diciamo accelerare la maturazione. Ad analizzare il risultato sarà una lingua artificiale che, detta così, manda un pochino a far benedire la credibilità della ricerca, ma invece assicurano che è assolutamente seria e tra l'altro potrebbe essere anche utile in futuro alla produzione di farmaci nello spazio. Che poi tra l'altro pensavo, whisky nello spazio, quando noi lo ordineremo al bar tarderà ad arrivare, cioè la frase "oh, che me lo stai a portare dalla luna" potrebbe essere vera.

Power Snap 1990, un altro appuntamento con la storia del ritmo. Prima abbiamo ricordato la colonna sonora di Aerosmith per quanto riguarda Armageddon. Qua ci viene inevitabilmente in mente una settimana da Dio con Jim Carrey, insomma, protagonista assoluto di quel film, di cui appunto il disco degli Snap è colonna sonora.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Il

0: 10 ottobre solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: e mi metterò alla prova anch'io tra un istante. Giusto il tempo di ritrovare un po' di freschezza con la nuova di Hugel, French Montana, David Guetta e soci. Shine!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: settimana su Dimensione Sono Roma. E adesso mettiamoci alla prova insieme a una sportiva doc come Xenia. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: benvenuta.
1: Buongiorno a Gianmarco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, la notizia è questa, tutti. Incredibile. Mi ha lasciato scioccato quando l'ho letta stamattina. Questa donna canadese ha 61 anni,
1: sì.
0: 61 anni, detiene un record mondiale realizzato in World Senior Games, è rimasta 5 ore in plank. Cioè, sai la posizione dove allora ti sdrai, diciamo,
1: sì,
0: pancia
1: sì.
0: in
1: no,
0: giù.
1: No, ma io
0: poi
1: la conosco.
0: Lo spiego anche agli ascoltatori. Ti alzi sui gomiti e le punte dei piedi, ti distendi e devi mantenere gli addominali.
1: Mantenere gli addominali.
0: È tossissimo. Allora, adesso tu ci hai promesso fuori onda che avresti fatto una prova.
1: Ma non è vero, le bugie non si dicono. Ti cresce il naso, ti cresce il naso.
0: Senti, è cresciuto.
1: Urta. Comunque, no, io non. È una delle cose che veramente mi riesce difficile fare. E,
0: sì.
1: E quindi non riesco al massimo proprio 30 secondi e poi vado giù.
0: No, ma è difficile, senti, se non sei allenato, chiaramente, che cominci a tremare.
1: Sicuramente
0: le
1: la signora per restare 5 ore in plank è allenatissima, farà questo tutti i giorni.
0: È allenatissima, però si vede la parte del video in cui sta cominciando a percedere,
1: sì.
0: Perché si crea quella curva alla schiena.
1: Che poi posso dire, non so neanche se faccia bene poi questa posizione per 5 ore. Cioè,
0: quando ti incurvi, chiaramente
1: no.
0: La schiena deve essere dritta e quindi deve esserci una posizione chiaramente adatta, se no come
1: lo
0: tutti
1: so,
0: gli esercizi.
1: Di superare un Guinness o di superare una prova, facciamo delle cose
0: incredibili. Io non l'avrei fatto.
1: Vabbè.
0: Anche perché già fa male così.
1: Perché dobbiamo torturarci?
0: Comunque tu all'ascolto, tu ascoltatore che ti ritieni un super sportivo, adesso voglio vedere.
1: Io voglio sapere loro quanto restano in
0: plank.
1: In plank.
0: Dai, sinceri, 393 0119 119.

0: Just a Little su Dimensioni, sono Roma, una felpa bellissima, volevo darla a Xenia per riscaldarla, non l'ha voluta.
1: Non la voglio. Gentilmente lui voleva cedermi, questo lo possiamo dire tranquillamente, tanto.
0: Vabbè, semplicemente una maglia della squadra del cuore, la mia squadra del cuore, che Xenia non voleva
1: metterla, ti vuoi riscaldare con questa felpa, la felpa della squadra del cuore di Gianmarco, che io non voglio indossare.
0: Vabbè, però potresti farlo per il bene che mi vuoi.
1: No, assolutamente no, perché potrei poi controbattere con la felpa della mia squadra del cuore, che tu non metterai.
0: Non posso metterla, assolutamente.
1: E allora lo vedi?
0: Non si accettano compromessi. Vabbè, senti, io torno. Quando torno? Domenica.
1: E io che ne so?
0: Domenica alle 18.
1: Domenica
0: e tu domani.
1: Da
0: tu stai qua adesso.
1: Sto qua, vabbè. E poi domani dalle 10. Beh, io direi che basta.
0: Vado a schiarirmi le idee. Arrivederci. Bye.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Adesso la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayer Darawi, il tunisino di 20 anni trovato morto nel primo pomeriggio di martedì scorso in via Tiglio Ortis vicino alla stazione Prenestina. La polizia ha fermato due giovani, un connazionale di 19 anni e un'italiana di 24, con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi sono stati i filmati della telecamera di vigilanza che ha ripreso la vittima a salire sull'auto della coppia alle 8 di mattina della stessa giornata. Maxi confisca da 47 milioni di euro all'imprenditore romano Gabriele De Bono, residente all'estero. Un veliero, 29 auto d'epoca, ville e 83 orologi. Il provvedimento dei giudici è stato notificato dalla Guardia di Finanza e il 65enne, condannato a 9 anni nel 2025, è accusato di aver emesso false fatture a favore di manager che così abbattevano il reddito imponibile. Traffico a singhiozzo e forti rallentamenti sulla via Aurelia alle porte di Roma, dove questa mattina è tornata la protesta degli agricoltori. Oltre una cinquantina di manifestanti e più di 10 trattori e camion si sono radunati al chilometro 29 tra Palidoro, Granaretto e Torri in Pietra per denunciare l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà del settore agricolo. Il presidio sta provocando disagi alla circolazione. Sul posto le forze dell'ordine per presidiare l'area. Formula 1, George Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di libere del GP di Singapore, 17ª prova del mondiale. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc, staccata di poco più di un decimo, e la McLaren di Lando Norris, che è subito davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, in ritardo di mezzo secondo. Nelle posizioni di rincalzo ci sono Oscar Piastri con la McLaren, Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli su Mercedes. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
4: what time it is. Le 13 adesso.

Ciao a tutti da Xenia, venerdì 9 ottobre, a te che sei in giro e ti destreggi magari per le strade della capitale. Le hit più ritmate, si parte con Your Loving Arms.

White Girl Wasted, così Anna su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 9 ottobre, precisamente le 13:05. Ciao a te, spero tu stia mangiando o abbia pranzato come si deve, ma so che per molti invece il pranzo è un panino al volo, come la pubblicità di un po' di tempo fa. Eppure

magari nelle faccende domestiche, tutti uniti dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Anche oggi sarà una giornata impegnativa e comunque colloquiale, perché andremo un po' a spulciare ed affrontare diverse notizie ed informazioni, chiaramente sempre con il tuo parere al 393 0 119 119. Prima di addentrarci in tutto questo, facciamo giusto due salti con

Sai, Animal su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì a te che magari sei arrivato in questo momento. Esiste un luogo che sembra uscito da una favola per bambini, ma è realtà. Siamo a Torriglia, un piccolo borgo nell'entroterra ligure. E questo luogo ha un sindaco meraviglioso. Perché te lo spiego? Lui si chiama Maurizio Beltrami ed è al suo quarto mandato ed è impegnato già dal primo mandato a far sì che il suo paese sia il posto dove la gente vuole venire a stare, disposta a lasciare la città, attratta da un vero welfare. Quindi, per farla breve,

oppure delle scuole, delle chiese e di tutta la comunità. Per rianimare il borgo, anziché ricorrere a stratagemmi come le case a un euro, questo sindaco ha sfruttato il PNRR, quindi i fondi, per creare un polo educativo d'eccellenza che agevolasse le famiglie e funzionasse da richiamo. E ci è riuscito. Ha fatto costruire un asilo nido accessibile con un prezzo agevolato. Costa davvero pochissimo. È una scuola materna modernissima con grandi spazi, una mensa interna, sono state riorganizzate le elementari e le scuole medie, prevedendo un dopo scuola gratuito e quindi anche con il prolungamento dell'orario, e ha poi avviato un sistema di piccoli pullman che prendono e riportano i bambini a casa. Un aiuto concreto ai genitori che tra il lavoro e gli impegni personali spesso faticano, no? a farsene carico. La comunità funziona e il comune si sta piano piano ripopolando. Questo è un modello di città possibile, accessibile. Possiamo farlo anche noi, l'importante è volerlo e magari iniziare piano piano. Non è tutto, perché per questa scuola, per queste elementari, per questo polo educativo, sono state previste per i bambini anche 10 lezioni all'anno totalmente gratuite durante le lezioni.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 cl.

se in questo piccolo borgo nell'entroterra ligure a Torriglia un sindaco si sta prendendo cura delle famiglie, realizzando una città a misura d'uomo e anche di bambino, con appunto la

0: paga per iscriversi a questa scuola, sicuramente non ha questi problemi Kim Kardashian, che in una recente intervista ha ammesso di avere più tate che figli. 5 tate per 4 figli, figli avuti con Kanye West, che hanno età diverse. Il più grande ha 13 anni, ma tutti comunque hanno ancora bisogno di essere guardati e insomma cresciuti da una tata, oltre che chiaramente dalla madre. E lei ha detto: questo è il mio modo per riuscire a conciliare la maternità con i miei numerosi impegni professionali. Per occuparmi dei bambini ho 5 tate e una è sempre in servizio, mentre le altre 4 si alternano. L'aiuto, però, dice lei, non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. Sono con me, ma con me c'è sempre una tata di turno. Che bella vita la Kardashian!
1: Sveglia Gladiatori!
2: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
3: Qual è il tuo?
2: Spesso quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
3: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tua moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
3: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare. Sveglia
4: Gladiatori. Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000

250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

della capitale. Come stai? Come sta andando questa giornata grigia? Io lo dico spesso e so di essere forse una delle poche, io non amo il periodo autunnale, ancor meno quello invernale, quindi con queste piogge mi chiudo a riccio. Ecco, io se potessi andare in letargo da ottobre fino a aprile, dai, metà aprile, inizio maggio, lo farei con tutta tranquillità, perché il mio corpo riesce a tollerare maggiormente il caldo, diversamente il freddo. Io col freddo e la pioggia di questi giorni, insomma, un po' mi triggera, come direbbero i giovani. Tu invece da che parte stai? So che appunto molti non hanno tollerato il caldo di questa estate, però quello che mi piacerebbe sapere, soprattutto mi rivolgo agli amanti dell'inverno, la pioggia, questa pioggia continua, questo maltempo, vi piace comunque? Cioè, riuscite a vivere bene con questa pioggia, il freddo, l'umidità, il fisico che si contorce? Poi magari sono io, però, perché non tollero il freddo. Fammelo sapere se ti va da amante dell'inverno o se ti vuoi palesare come me, amante dell'estate. Puoi farlo al 393 0119 119.

0: Nicole, Dua Lipa, No Lai su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Era Solina alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. La banda della minicar Davide Jacopini resta in terapia intensiva. Il decorso post-operatorio dell'attore ricoverato al Camillo Forlanini di Roma dopo un'aggressione in monopattino prosegue normalmente, la prognosi ancora strettamente riservata, così l'aggiornamento dell'ospedale. Nel frattempo è stato convocato un vertice in procura tra gli inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione. Gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre 5 azioni avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Una vittima avrebbe fatto l'identikit di uno dei due. Ennesimo episodio di bomba carta a Roma Est, a Centocelle, in via dei Platani. Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, una bomba carta ad alto potenziale è esplosa all'esterno della Gold Card, un autosalone. L'impatto della detonazione ha sventrato le serrande dell'attività commerciale e colpito 4 macchine. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Ad Ardea, maxi sequestro di cocaina e contanti, arrestato un 39enne dai carabinieri. L'uomo custodiva oltre 1 chilo di cocaina e 25.000 euro. Per il 39enne si sono aperte le porte del carcere. Sabato e domenica, nuovo appuntamento con le raccolte del weekend Ama il tuo quartiere, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti, ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici. Allestiti complessivamente 18 punti di raccolta straordinari in 12 municipi della capitale. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti. Per tutte le info si può consultare il sito www.amaroma.it, l'app Amaroma, il canale WhatsApp Ama e il loro canale Instagram. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 ed un minuto.
11: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno a te, anzi buon pomeriggio. Passate le 12, si dice così, venerdì 9 ottobre. A chi è indaffarato per le

0: capitale. Allora, io stavo cercando tutti gli amanti dell'inverno, quelli che si sono lamentati del caldo e anche con buone ragioni di questa estate, però qualcuno che ammettesse dell'amare anche la pioggia, il freddo, l'umidità, i pantani che si vengono a creare e tutti i disagi. Per ora non si è palesato nessuno, ma devo dire che con mia piacevole sorpresa si sono palesati tantissimi amanti dell'estate, tra cui anche Adri, che mi ha scritto estate tutta la vita. Bene così, intanto se volete continuare a dirmelo lo potete fare al 393 0 119 119. Amanti dell'estate e dell'inverno, e amanti dell'inverno, apprezzate anche questo periodo di pioggia. Già?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.

0: Varese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio. Il 10 ottobre.

0: Esatto! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no! Sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre, da Orsolini, i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

po' di tempo fa. Siamo qui per ripeterle insieme queste regole e anche per metterci a disposizione degli altri, giocando con una domanda. Può essere la risposta chiaramente o vero o falso, ma mi serve anche quel dettaglio in più che faccia di te il reale vincitore o vincitrice. Quindi io faccio una domanda, risposta o vero o falso, poi dovrai spiegarmi perché vero o perché falso. Tutto questo con un messaggio audio WhatsApp inviato al 393 0119 119, e poi scopriamo chi tra di voi sarà davvero l'automobilista più bravo del giorno. Dunque, in caso di constatazione amichevole di incidente, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. È vero oppure è

0: di Xenialetica. In caso di constatazione amichevole, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. Vero oppure falso? Pronto? Pronto?
1: È vero. Katia da Roma, ciao.
0: È vero, punto. Vediamo se c'è qualcuno che mi dà qualche affermazione in più.
2: Ciao, è falso. Basta selezionare sul CID la clausola famo affidasse. A questo punto il perito non viene.
0: No.
2: Ciao, resti da Portercole.
0: Diciamo che non è proprio così. Pronto?
3: Ciao, sono Erika da Ostia. È assolutamente vero, me ne è capitato.
0: Ecco.
3: Che avevo ragione, ho fatto il CID,
0: sì,
3: e il perito dell'assicurazione è venuto a periziarmi la macchina e poi mi è stato risarcito il danno. Quindi è vero.
0: Ascoltiamone un altro, l'ultimo, pronto?
4: Buonasera Valentino.
0: Ciao Valentino.
4: Da Valmontone.
0: Ciao.
4: Secondo me è falso, perché in caso di constatazione amichevole fa fede il modello CAI.
0: No.
4: Dovrebbe essere così.
0: No.
4: Il perito interviene solo quando c'è una denuncia e non c'è constatazione amichevole.
0: No. Assolutamente no. Dunque la risposta corretta è vero, quando in caso di constatazione amichevole di incidente il perito viene incaricato dall'assicurazione ed esamina l'auto danneggiata, controlla che i segni d'urto e i pezzi rotti coincidano con la dinamica e con il punto d'impatto indicati nella constatazione amichevole e poi calcola i costi effettivi di riparazione, quindi pezzi di ricambio e manodopera, e redige una relazione tecnica per l'assicurazione. Questa è la risposta corretta, grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna lunedì puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.
5: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dormire bene, che bella cosa, cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e soprattutto trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: E sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chinurisica nurosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i prezzi lavora,
5: i risparmio di qualità. Chiacchiere da bar.
8: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
5: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: Powered by.
9: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.

0: fatto? Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.

0: novità 14.45, noi puntuali come un orologio svizzero. David Guetta insieme ad Hypaton, loro che vogliono darci ancora uno spiraglio per l'estate. You and I, me and you, l'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Enrico Paranoia su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A me sta venendo davvero la paranoia, perché in questo momento dalle nostre parti sta scendendo giù il diluvio, come se non ne avesse fatta abbastanza di acqua in questi giorni. E riprendiamo il discorso che abbiamo sospeso per un attimo, giusto per segnaletica, della questione amanti dell'inverno o dell'estate. Ma in realtà mi rivolgo principalmente agli amanti dell'inverno. Vi piace anche questo clima qui, la pioggia, l'umidità, tutto quello che ne deriva? Quindi preferite che le strade siano bloccate, che sia impossibile circolare, l'acqua è il freddo, non è possibile scendere, ci si bagna tutti più dell'estate? Pronto?
1: Ciao Xenia. Ciao. Simone. Ciao, da Simone. Marcellina.
0: Ciao.
1: Ma tutta la gente che si lamenta tutta l'estate, ah, non vedo l'ora che arriva l'inverno di qua e di là, sono leoni da tastiera, perché
0: no,
1: poi arriva l'inverno ma spariscono e si lamentano del freddo, quindi che si lamentano a fa? Ma è bella l'estate, pantaloncini corti, costume, mare, sole, anche ci stanno 40-50 gradi, va bene lo stesso!
0: No, io sono d'accordo, metterei la firma, pronto?
2: Ciao bella, ciao Darini.
0: Grazie per il bello.
2: Ma vogliamo scherzare?
0: Cosa?
2: Vogliamo veramente scherzare?
0: No, non lo so.
2: Cioè,
0: dimmi.
2: Boccheggiare a 42 gradi,
0: mantiti
2: di sudore?
0: Io preferisco.
2: Oppure stare con l'ombrello mentre piove?
0: No.
2: Ovviamente è meglio la seconda,
0: cosa, certo.
2: Anche perché se non piove, se non c'è acqua, caput.
0: No, capisco.
2: Ciao,
0: capisco.
2: Belli.
0: Non quest'acqua, però io ne farei tranquillamente a meno. E so per certo che adesso parte proprio la disputa tra amanti dell'inverno con pioggia e amanti del sole a 42 gradi. 3930 119 119, mentre è arrivato il tempo di andare in redazione. Vota.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, plin plin.
2: Ah sì, scusa, plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin plin.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.

0: suo vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Incidente stradale all'alba nel quartiere Parioli per la showgirl Aida Jespi, che intorno alle 5 del mattino, mentre si trovava alla guida della sua Smart all'incrocio tra Via delle Belle Arti e Viale Bruno Buozzi, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La sua corsa è terminata dopo aver travolto 5 cassonetti dell'immondizia e aver danneggiato 2 vetture. La showgirl avrebbe dato in escandescenze contro le forze dell'ordine e si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol test. Un cittadino tunisino di 19 anni ed un'italiana di 24, fermati dalla polizia di Roma per l'omicidio di un giovane il cui corpo è stato trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Ortis, nei pressi di Villa Gordiani. Le indagini hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Strade sommerse, scantinati allagati, continue richieste di soccorso, il litorale sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Meno di un minuto alle 15.
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Grazie a Valentina Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Ciao a te e buon venerdì 9 ottobre. A quest'ora ci ritroviamo in pausa caffè. Dopo una mattinata lunga di lavoro, il caffè è tattico e adesso il mollicone lo porterà anche a me, giusto per sentirci realmente al bar. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, solo qui.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una canzone che ha proprio scandito la nostra estate 2026. E noi stiamo parlando proprio di questo, di dell'amare, dell'essere più affini, se si può parlare di un'affinità ad una stagione più che ad un'altra. E io sento, devo

0: quello che ne deriva, perché allo stesso tempo io amo l'estate e mi piglio il caldo, quindi, no, come diceva mia nonna, bisogna prendersi il bello e il cattivo tempo. Angelo mi ha scritto: Xenia, tutta quest'acqua manco fosse Prosecco, magari, forse lì l'accetterei. Pronto, chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao Xenia, ciao. Dennis da Roma.
0: Ciao Dennis.
1: Inverno tutta la vita.
0: Inverno tutta la vita.
1: L'estate non si può. Anche con la pioggia, anche con le strade bloccate.
0: Come fa?
1: E io faccio l'autista, ne so qualcosa.
0: No, questa so io. Non so come facciamo, però.
2: C'è da dire che l'estate, se è come quella passata,
0: sì,
2: ha fatto caldo per tre mesi di seguito,
0: chiaro.
2: Asfissiante, a quasi 40 gradi tutti i giorni, a più di 30-35 la notte.
0: Comprendo.
2: È stato un continuo.
0: Sì, vero, anche se queste piogge neanche fanno bene. Le forti piogge hanno provocato per esempio allagamenti ad Anzio e stanno circolando dei video terribili in cui alcuni ragazzi camminano lungo una strada completamente allagata, con l'acqua che arriva fino alle ginocchia, tra l'altro.

si vedono anche video di diversi insomma camion dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con i gommoni per attraversare una strada che non è un fiume, ricordiamoci, è una strada, e purtroppo le nostre strade, la nostra città non è pronta a questo tipo, a questa tipologia, a questo tipo di meteo avverso. In questo caso io guardo fuori dalla finestra e sta venendo giù veramente il diluvio. In realtà dovremmo preoccuparci di entrambe le cose, del troppo caldo e di quest'acqua continua.

0: Just The Way You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Per concludere,
1: buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio.
1: A proposito di allagamenti, per la prima volta mi sono trovato nei pressi di Nettuno Anzio.
0: L'ho detto io.
1: Mica mi hanno fermato i carabinieri.
0: No.
1: Mi hanno fermato la guardia costiera per quanto era allagato. C'era la guardia costiera a fermare auto.
0: È veramente una situazione allarmante. All for you.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro. E Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: 15 e 18, mi rivolgo a te, amante della pioggia, o...

0: ascoltando in questo momento, ma ciao al mollicone che si è presentato con le mani impegnate.
1: E già sono arrivato con i regali. Vogliamo dire che ho portato?
0: Devo dire che non si è presentato con un semplice caffè, ma caffè corredato da cioccolatino. Perché? Perché
1: doppia
0: con
1: C.
0: questa pioggia, io che sono proprio meteoropatica e mi condiziona l'umore, ecco, mi sono ripresa un po' col cioccolato, che non fa mai male, anzi, ma fa veramente bene.
1: Guarda, è caffè, cioccolato e coccola, sono tre C. Tre come le tre parole della nostra sigla di quest'oggi.
0: Caffè, cioccolato e coccola, no, meraviglia.
1: Ti è piaciuto?
0: Ed esatto, perché giochiamo a nomi, cose, città.
1: Brava.
0: Me contro te.
1: Cioè... Esatto. No, non lo dire, che poi magari qua ci chiedono i diritti. Allora, siete voi, ragione. Dovete utilizzare le parole, però attenzione, perché le parole ripetute non valgono. Quindi, se ad esempio la parola è troppo facile, evita di dirla, devi pensare a cose che siano più complesse.
0: Esatto, ci la devi lettera? Dire proprio con la lettera V.
1: Con la lettera V di venerdì.
0: Di venerdì, senza dire venerdì.
1: E senza dire la parola Verona.
0: Ok, quindi escluso Verona, escluso venerdì, trova tre parole di senso compiuto che inizino con la V.
1: Un nome, una cosa e una città. È facile, ma andiamo a scuola. Nomi, cose, città. Con la V di venerdì, senza dire né venerdì né Verona.
0: Oddio, 393 0119 119, vai!

0: In su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo giocando a nomi, cose e città e lo facciamo con la V di Verona, ma senza dire Verona, giusto?
1: E neanche venerdì. Proviamo a sentire venerdì. Un solo audio.
0: Pronto?
2: Veronica, sì? Vicenza.
0: Valvola, Veronica e Vicenza.
1: Quindi non dite più queste parole perché sono già state dette, ok?
0: Tocca a te, 393 0 119 119.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore, bravo, che anzi sembra il cofano, cioè, guarda, no, cosa c'hai?
5: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
4: Guarda, c'hai un po' di federe ingolfate, però.
3: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio, ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio, siamo di un'altra pasta.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: eccoci qui, I'm in love, hola, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo giocando a nomi, cose, città con la V.
1: Con la V di venerdì e di Verona.
0: Ma abbiamo escluso venerdì
1: e Verona. Non li potete dire.
0: Quindi, pronto?
1: Proviamo a sentire un solo contributo, siete migliaia. Sentiamo.
2: Bella Xenia, bella donna, Mauro da Roma. Bella. Allora, Vincenzo,
0: sì.
2: Verga,
0: sì.
2: Vancouver.
1: Vancouver.
0: Verga.
1: Mi piace, mi piace.
0: Io amato tanto Verga.
1: Beh, vabbè, non posso fare battuta. No, avanti, lasciamo stare. Vabbè, gli ultimi 60 secondi per voi, siete già tanti, ragazzi. Se volete, mandate i saluti perché sappiamo a chi dai resti.
0: Esatto. 393 0 119 119. Let's go.

0: perfetta, direi. Sembra meglio di Madonna, guarda.
1: Madonna Jump su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Quando giochiamo insieme è veramente bellissimo.
0: Allora, prima di partire con le voci, ragazzi, ci sono delle cose. Intanto, erano nomi, cose e città, però vi siete allargati, avete detto un po' di tutto. Tipo, la prima che mi ha fatto tanto ridere è verme vegano veloce.
1: Vegano, dove lo posizioniamo?
0: Non lo sappiamo, però mi fa ridere perché prova a dire verme vegano veloce.
1: Verme vegano veloce.
0: Cioè, le nostre lingue. Io partirò da là. Vai, sentiamo. Nomi, cose e probabilmente città con la lettera
1: Z. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi.
0: Troppi.
1: Sapevo che avremmo avuto tutto ciò. Pronto?
0: Scrivo.
2: Victoria.
0: Sì.
2: Vicenza.
1: Sì.
2: Ventola.
0: Vai, ancora.
3: Buonasera, Claudio da Roma.
1: Ciao.
3: La mia parola con la V è valanga.
1: Valanga, ha deciso una sola.
0: Valanga
1: ha
0: di vermi vegani.
3: Valeria.
0: Sì.
1: Valeria.
3: Vancouver.
1: Sì.
3: Ventilatore. Matteo da Roma.
0: Vancouver, ventilatore, Valeria, vai.
4: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao.
0: Sì.
4: Valeria.
0: Già detta.
4: Valeria da
0: Già detta.
4: Pascati.
1: Ma si chiama
4: ovviamente.
1: Valeria.
0: Capito, Valeria.
4: Valeria.
0: Già detto.
4: Velluto.
0: Sì.
4: Vicenza.
0: Velluto, perché Vicenza.
4: One week.
1: Bello. Ci pensi un attimo, devo fare una piccola. Ci pensi un attimo che io non posso giocare? Perché
0: no.
1: Le parole con la X.
0: Solo tu.
1: Xenia.
0: Xilofono. Basta.
1: Fine.
0: Fine.
1: Pronto.
0: Basta.
5: Buon pomeriggio, Don Cash.
0: Ciao
5: Xenia.
1: Ciao.
5: Allora, le mie tre parole sono
0: Valeria,
5: Vincenzo,
0: Valeria. Già detto.
5: Valigia,
0: Valigia.
5: Viterbo.
0: Viterbo e Valigia.
5: Valigia dalla provincia di Roma.
1: Pronto?
6: Valentina.
0: Sì.
6: Valencia.
0: Valencia.
6: Paolo da Roma.
1: L'altra se l'hai dimenticata.
6: Buona giornata
0: che
6: a tutti.
0: Te frega.
1: Ma va bene così.
0: Va bene uguale.
2: Vagone.
0: Ma che è una città?
2: Vesuvio. Viaggio.
1: Ma che
0: la
1: detto?
0: Città qual è?
1: Cos'è?
0: La città qual è?
1: Vesuvio.
0: Vagone, Vesuvio, viaggio. Ma Vesuvio la mettiamo solo per Xenia. Vesuvio, viaggio.
1: Pronto?
0: Ciao, siamo di Vagone.
7: Ciao, fantastici.
1: Ciao, grazie.
7: Vincenzo, Vercelli, Volante.
0: Volante.
1: Vincenzo, Vercelli, Volante.
0: Vai.
6: Il primo era Vanga.
0: La Vanga.
6: Vanga.
0: Oh, la Vanga.
1: Ah, io, io che mi sono stupita con Verga, era quello?
0: No,
1: era,
0: non
1: era,
0: una,
1: era un altro.
0: Era un altro poeta.
1: Pronto?
8: Sì. Ciao, belli, sono Cristina.
1: Ciao.
0: Salve.
8: Allora, che ne dite di Vladimiro, Vibo Valencia e Vernice?
0: Bello.
1: Bene.
0: Anche perché Vibo Valencia è doppia. Vibo Valencia.
1: Vibo
0: Valencia
1: è
0: doppia.
1: È vero,
0: vai.
1: È vero.
0: Ancora l'ultimo.
2: Ciao Don Cash. Allora, i nomi sono Vincent, Vasi e Vibo Valencia.
0: Perché Xenia no? E poi Vibo non è Pippo Valencia. Vabbè, vogliamo aggiungere altro? Posso scrivere queste? Ah no, guarda che bella questa. Questa è bella.
1: Vieni, vidi, vici.
0: Non è niente.
1: Ma Vienna l'ha detto qualcuno. Vienna non è. Vienna.
0: Vienna, hai messo Vienna, vieni, vi dici, vai, ciao, andiamo.

0: vera famiglia, mica amici.
1: Ma ho fatto pure il dissing! Ho fatto pure il dissing dalla definizione!
2: Così,
1: non so se avete capito.
2: Oggi è delirio. Bravi, comunque continuate. E anche perché io so che tra poco continueranno con parole totalmente diverse e sconnesse. Questa
1: sicuro.
2: Cosa ci piace.
1: Sicuro.
2: 393 0 119 119.
3: Che dai, sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La prossima volta bleeremo le parole come venerdì, Verone e anche Valeria.
1: Valeria, sei immune da questo gioco, poi la prossima volta. Dunque,
0: che fai, ne vai? Valeria.
1: Vado, oggi.
0: Valeria via.
1: No, anche perché adesso tornerà il detto: io per ora vado, ma torno domani. Perché pure andare in onda
0: va di moda.
1: Maxenia esagera. Ciao belli, ci sentiamo domani a partire dalle 10.
0: Ciao Xenia, buona Valeria.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizia.

0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ci potrebbe essere un collegamento tra l'attentato dinamitardo al New Costantino Rent Car di via Casilina e l'esplosione di ieri sera davanti alla Gold Car di via dei Platani a Centocelle. Quanto confermano fonti investigative sotto la lente di ingrandimento il legame di parentela tra le famiglie Costantino e Calì, quest'ultima indicata nelle inchieste sul narcotraffico di Torbella Monaca come parte di un gruppo dedito all'importazione e allo spaccio di cocaina e hashish. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Daadi, il ventenne tunisino trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Tiglio Ortis davanti alla stazione Prenestina, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un connazionale di 19 anni e una ragazza italiana di 24, entrambi gravemente indiziati dell'omicidio. La situazione è molto grave, sono caduti in queste 40-48 ore quantitativi di pioggia che normalmente cadono in un mese, questo ha creato disagi importanti, lo ha detto il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini. 55 milioni di euro di fondi europei per i progetti di innovazione delle piccole e medie imprese del Lazio. La regione ha presentato oggi il bando filiere tecnologiche. Sentiamo la vicepresidente Roberta Angelilli.
6: La vera novità del bando filiere tecnologiche è che mette insieme piccole e medie imprese, insieme alle grandi imprese, centri di ricerca e le università. L'obiettivo è proprio fare sistema su tutte quelle che sono le tecnologie ad alto impatto innovativo, pensiamo all'automotive, all'aerospazio, alla farmaceutica, all'intelligenza artificiale, per progettualità che siano funzionali alla crescita delle nostre imprese e alla competitività delle nostre imprese.
5: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Un minuto dopo le 16, buon venerdì, 9 ottobre.

0: nazionale. E allora bentornati nel Drive Time della Capitale. È venerdì, finalmente è arrivato il weekend. Potete capire che stanchezza c'ho addosso sta settimana, ragazzi. Sarà il grigio, sarà che non lo so, ma una stanchezza che aiuta, ma di stanchezza aiutate, ma di stanchezza. Un, due, tre. Bravi! La gente che ti vede per stravezza, quelli che ti guardano, la gente parla da solo, da sola. Dice, ma che stanno a fare? Sto ascoltando Dimensione Suono Roma con quel folle del Mollicone Nazionale. E oggi abbiamo iniziato il gioco, nomi, cose, città con la V. Con la V di Valeria, che non si può più dire, di Verona, che non si può più dire, di venerdì, che non si può più dire. Io direi però basta, perché ce ne sono talmente tanti ancora da sentire che non ne usciamo più. Quindi da questo momento in avanti, from now, io inizierei il bel giro dei saluti. Quindi Adonne, sai chi te saluta? E lì non dovete dire le brutte parole.
1: In che senso?
0: E sai chi ti saluta? Sto claxon. No, devi dire il tuo nome. Sai chi ti saluta? Francesco da Vercelli, per esempio. Il numero è il 393 019 119. E vi riporto a un'altra epoca, un'altra era con Gigi Dag. Era il 1999, ballavamo con The Riddle.
2: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Ritmi History 99.

0: Medusa e Khaled, Weekend. Ed è proprio Weekend On. Allora, tre parole con la V, ragazzi. Io ve lo dico, non mandate più parole con la V, basta. Adesso mandate solo i saluti. Era molto facile, erano nomi, cose e città. Io pensavo fosse un gioco facile che conosciamo tutti, invece no. Ciao.
1: Valvola.
0: Veronica.
1: Vicenza.
0: E Vicenza, lei ce l'ha fatta. Poi ancora, proviamo.
2: Ciao, vai. Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Vancouver.
0: Sì.
2: Vasca e Valerio.
0: Ok, lui ce l'ha fatta pure. No, ma cosa è città? Poi...
3: Sempre Claudio da Roma. Ciao, Claudio. Non ho capito che erano tre parole. Ah. Allora, valanga, Venere e vulcano.
0: Non so tre parole, nomi, cose e città. Nomi, cose e città.

0: Vittorio.
1: Vittorio.
0: Ventosa. E Vancouver.
1: E Vancouver.
0: Ciao, Patrizia la rossissima.
1: Ciao, Patti.
2: Ciao, Dimensione Suono Roma.
1: Oh.
2: Le mie tre parole per nomi, cose e città.
1: Vai.
2: Discardo. Vetrofanie.
1: Oh.
2: E Valencia.
1: Grande. Chi sei tu?
2: Valerio da Roma.
1: Si chiama pure Valerio, sei impegnato, hai capito? Non ha detto il suo nome suo, ma se non c'è, è Discardo Vetrofanie. Vedi, questo si è messo impegno, mi sei piaciuto. Bravo, Guabi, bravo.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.

0: Paese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: 10 ottobre solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: nomi, cose e città. Oh, comunque, raga, avete fatto avete giocato in maniera strana, nel senso, non credevo che qualcuno non conoscesse il gioco, perché le confondete.
1: Veronica Paso Verona.
0: Veronica Paso Verona, giusto, lui è ambroccato. Poi ancora. Andiamo.
2: Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
2: Le tre parole sono:
0: sì.
2: Verdiana. Verricello.
0: Ok.
2: E Vercelli.
0: Ok, Vassoio.
2: Ciao a tutti.
0: Lali da Cilia dice Vassoio, Villa Piana e Verme. Bello, ok. Virginia, Ventaglio e Valencia. Lori, ancora.
3: Ah, ma nome, cose, città.
0: Sì,
3: tre parole.
0: No, erano tre parole che saranno nome, cose, città con la V.
3: Allora, non mi vengono.
0: Che gioco da fare?
4: Vento, Vela, Veliero.
0: Quale sarebbe?
4: Furio da Cerveteri.
0: Furio, ma qual è il nome di città? Qual è? Non ho capito. Vento, Vela, Veliero. No, nome, cose, città. Nome, Valentino. Cosa? Pagone. Città Verona.
5: Vladimiro.
0: Sì.
5: Vibo Valencia.
0: Vale doppio.
5: Vibratore.
0: No, dai, cioè,
6: ciao, buonasera. Buonasera. I tre nomi potrebbero essere.
0: Tre nomi, beh, tre nomi, sì.
6: Vilfredo.
0: Vilfredo.
6: Ventresca. Vimercate.
0: Ah, però le beccati. Però le beccati. Poi Vilfredo, Ventresca e Vimercate, queste erano particolari. Bravo.
7: Ciao, Don Cash. Ciao, Xenia. Sono Chiara nel tra...
0: Chiara, sei andata, Xenia.
7: Figo del raccordo.
0: Guarda.
7: Allora, Viola. Viterbo, sì. E Vanga.
0: Vanga, beh, Celeste, donna che somiglia a Madonna. Un bacio a tutti.
8: Buonasera, ciao. Milena da Cerveteri.
0: Ciao, Milena.
8: Le mie tre parole con la lettera V sono Vinicio, Ventimiglia, e Vasellina.
0: Allora.
8: Ciao.
0: Ciao. Un
8: bacio a tutti gli ascoltatori.
9: Da Roma.
0: Ciao.
9: Le tre parole sono Vigevano.
0: Vigevano.
9: Ventola, sì. E Vincenzo.
0: Okay,
10: bello, esatto. Don Vince da Roma.
0: Vince, già Vince è il nome.
10: Tre cose,
0: no.
10: Che era nome, animali e città.
0: No, nomi, cose, nomi, perché vedi che cambia delle robe. Nomi, cose, città, più fa. Nomi, cose, città.
10: No, com'era? Vabbè, comunque.
0: Nomi, cose, città.
10: Comunque, cose, baricocele.
0: Baricocele, beh, bello. La prima cosa che ti viene in mente quando pensi a V, dici, oh, famose baricocele, vai, poi.
10: Città, Bairano.
0: Bairano, dove sta Bairano?
10: Poi, animale.
0: Città. Nomi, cose, città. Animali non ci stanno.
10: E no. Vipera.
0: Vipera. No.
10: Pezzo per Azipo.
0: Non è.
10: Pezzo qualche pezzo, me
0: sa.
10: Vabbè, venerdì, dai, sono le tre, sono le quattro.
0: Sono le cinque.
10: Dai, riposarsi, la mattina alle cinque.
0: Se sente.
10: Dai.
0: Se sente, bro, se sente.
11: Ciao, sono Vanina, quindi io dico Vanina.
0: Vanina, giusto.
11: Vaso da notte.
0: Sì.
11: Vittorio Veneto.
0: Però è il vaso da notte.
11: Ciao.
0: Il vaso da notte non è KV, perché è vaso. Il vaso da notte non è vaso da notte. Sarebbe stato il vasino. È Vittorio Veneto. Ma Vittorio Veneto che cos'è? Un nome, una città o un mezzo nome e mezzo città.
12: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ho visto proprio in questi giorni un video meraviglioso dove lei, Ultra Nate, spiegava quali sono le parole che utilizza nella nuova canzone Moving to the Sun. I wanna, avete presente? Ultra Nate con Free, You're Free, 1997, è la stessa voce di I wanna moving to the sun. Ecco, lei dice esattamente come vengono tagliate le parole e spiega perché è impossibile riprodurlo con una voce normale, perché comunque lei non completa la frase e spiega come viene fatto il cut, sia in maniera da editing, cioè fatto in post-produzione, sia da lei stessa quando va a cantare. Infatti lì dovrebbe essere another pop. Lei non dice another popper, dice another pop, please sometimes. E questa cosa poi chiaramente campionata, sistemata con la voce, si trasforma in quella melodia irresistibile che è diventata la canzone più ascoltata di tutta l'estate. Ma noi siamo liberi, you are free, diceva nel 97, e stiamo giocando, abbiamo giocato, stop! Basta, abbiamo giocato a nomi, cose, città con la V di Verona, che non si poteva dire di venerdì.
1: Ciao.
0: Basta.
1: Donna,
0: ciao.
1: Viareggio,
0: sì.
1: Vento e vela.
0: Oh, vedi qualcuno via.
2: Viola, vai. Vaso,
1: Fulvio da Cervello,
2: Venezia.
0: Bene, però raga, erano nomi, cose, città, ognuno ha fatto
2: Livio da Roma,
0: le regole come volete voi. Adesso basta giocare a nomi, cose, città, basta giocare, non siamo qua a divertirse.

0: Pare che è weekend. Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Giro dei saluti. Il giro dei saluti è normale. Basta iniziare così. Adon, sai chi te saluta? E poi dì il nome tuo. Non c'è bisogno di dire brutte parole o inventarsi i mostri di sa che cosa. È il nome tuo. No, dove ti trovi? Sai chi te saluta? Francesca dalla Nomentana, per esempio. Ok? 393-0119-119. Vai, giro di saluti. Adon, sai chi te saluta?
1: Drive time.
2: Che erdaglio sia con te.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti d'Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Che tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
4: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
5: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: Peggy Goo, abbiamo imparato a conoscerla in tutto il mondo, le classifiche internazionali le ha scalate un po' con questo pezzo, anche se per gli addetti ai lavori e per chi frequenta i club e i festival era già un grande nome. Peggy Goo nel nostro pomeriggio insieme, It Goes Like Na Na Na Na Na Na. E sai chi te saluta?
1: Sentiamo. Ciao Don Cash, sai chi te saluta? No, Roberto Doxit de Arde Amada, Sharm el Sheikh.
0: Addirittura sia Sharm el Sheikh, però che fadato, ci ascolti anche oggi, anche lì.
2: Oh my God!
0: Chi è?
2: Thanks God! It's Friday! It's venerdì!
0: Yeah.
2: It's weekend on,
0: yeah.
2: And this is the King Gold Right Time.
0: Ma secondo me la possiamo fare meglio. Secondo me la possiamo fare anche in versione David Letterman. Proprio fatta bene, bene, bene, bene. Che ne dite, regia? Vogliamo provarci? Dai, proviamoci, vai.
2: Hi guys, it's Bernard on.
0: Yeah,
2: it's weekend on.
0: Confermo.
2: And this is the King Gold Right Time. Ladies and gentlemen.
0: No,
3: Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
3: Zona Monteverde.
0: Padana.
3: Buon weekend. Ciao.
4: Oh, sai chi ti saluta?
0: No.
4: È il Marchese del Grillo.
5: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
5: Lo sai chi ti saluta?
0: No, amore.
5: Valerio, anche detto Pippo. Ciao. Da via di Torre Spaccata.
0: Ciao Valerio, detto Pippo da Torre Spaccata.
6: Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
7: Novità!
0: E sapete chi vi saluta tantissimo, ma proprio tantissimo?
2: In che senso?
0: Muva Joe. E direte chi è Muva Joe? Muva Joe è il cantante e interprete francese della prossima hit che ha scalato tutte le classifiche Billboard di tutto il mondo. E così

0: così fino all'ultima nota. Tonight is the night, sono le 2 e le 2, just do it, do it, do it. I got a feeling, Black Eyed Peas, sono le 16.51. Un bel giretto dei saluti, sai chi te saluta?
1: Don Cash, sai chi ti saluta tanto?
0: No.
1: Vittoria da Roma, che è appena tornata da scuola stanca morta. Ah, ciao!
0: Amore. Buon rientro da scuola e buon inizio del weekend, ancora.
2: Don Cash, ciao! Lo sai chi te saluta? No. Carolina e Pilu, direzione Monterotondo dai Nicolini. Ciao ciao!
0: Ehi, ciao! Alessandro ci saluta dal centro autoricambi di Bracciano, che ardaglie sia con te. Ancora.
2: Don Cash, guarda che bell'arcobaleno che c'è.
0: Bella.
2: Ciao ciao!
0: Grazie della foto che mi avete mandato. Ciao caro!
3: Don Venerdo, Don Cash!
0: Ciao.
3: Sai chi te saluta? No. Cristiner da zona di Ottavia ancora.
0: Ancora è finito così il messaggio, è rimasto qua.
4: Ciao Don Chisciotte.
0: Don Chisciotte.
4: Tanti saluti da Stoccarda.
0: Stoccarda,
4: un bacio a tutti.
0: Ciao,
5: ciao Don Cash, ti sto ascoltando. Spero che la tua canzone esca presto. Ciao.
0: Che patato. Lui ha sentito la mia canzone sotto cassa. Stanotte sotto cassa ballo perché sono un fan. Arriva presto. E voi continuate a mandare i vostri messaggi. Dove siete mentre ballate con noi? Da dove mandate i saluti? Al 393 0119 119.
6: Drive time. Che dai, sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Rocco Ante, Noemi, Oma Oma, 17, scusatemi, 17 fra qualche minuto, 16.58 in questo istante. È venerdì, il 9 ottobre, ragazzi, allora chiudiamo il giro di saluti?
1: Ciao donne, o sai chi ti saluta?
0: Sto?
1: Sto capo stazione in pensione. Ciao Max da Civitavecchia.
0: Ciao Max che ci ascolta da Civitavecchia. Insomma, i vostri saluti sapete come mandarli, la vostra formula, ma adesso io lancerei il gioco della nostra sigla. E per le tre parole di quest'oggi vi chiedo semplicemente quale è la cosa obbligatoria del weekend. Il weekend è obbligatorio fare che cosa? Riposare, mangiare, dormire di più. È obbligatorio, è una cosa che sul menù del tuo weekend ci deve essere per forza. Il weekend è d'obbligo che cosa? 393 0119 119 vale tutto, però dovete essere veloci velocissimi e nei prossimi 60 secondi.
2: Drive time!
3: Che il Daje sia con te!
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente?
1: È Sentra.
0: Se la bolletta è semplice da leggere?
1: È Sentra.
0: Se l'assistenza clienti risponde davvero?
1: È Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
0: L'energia in famiglia?
1: È Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800-700-832.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Nuova bomba d'acqua a Roma nel pomeriggio che ha colpito in particolar modo il quadrante est della capitale. Un allagamento in un'abitazione a Nettuno. I militari sono intervenuti d'urgenza in seguito alla segnalazione al 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi in gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. I carabinieri hanno messo in sicurezza le due persone disabili. Paura nel primo pomeriggio di oggi davanti al Ministero dell'Interno a Roma. Un'auto elettrica ha preso fuoco in piazza del Viminale. Intervenuti mezzi di soccorso, la strada dove si trova il dicastero è stata chiusa con le persone presenti nell'area fatte allontanare a scopo cautelativo. Piazza a Bologna, studenti e lavoratori in tenda sotto la pioggia per il caro affitti nonostante il maltempo. La protesta lanciata da Giovani Dem sta raccogliendo l'adesione di giovani provenienti da tutta Italia. Siamo una generazione senza casa, lo striscione bianco appeso tra gli alberi di Piazza Bologna, la piazza principale del quartiere più universitario della capitale. Giovani studenti e lavoratori si sono riuniti con tende e materassini. Sostenere le famiglie maggiormente esposte all'incremento dei costi energetici, dare ossigeno alle imprese agricole e alle filiere produttive fiaccate dalla crisi. Per centrare questi obiettivi, la Giunta regionale del Lazio ha stanziato 75 milioni di euro sulla base di due delibere approvate ieri e presentate oggi. Domani dalle 15 alle 20 una manifestazione sfilerà da Via dei Fori Imperiali a Piazzale Aldo Moro, dalle 17 invece un corteo sfilerà da Piazza dei Condottieri a Viale dell'Acquedotto Alessandrino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
3: what time it is. Un minuto dopo le 17, buon venerdì 9 ottobre.
5: Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: E allora ragazzi, che cosa è obbligatorio fare durante il weekend? Per Paolo, lavorare da casa, purtroppo, sostiene lui.
6: Ciao Don Cash, Daniele da Roma. Ciao, le parole del weekend.
3: Ecco, voi detto è obbligatorio, voi siete partiti con le tre parole, va bene.
6: Sono riposo, riposo, AS Roma e fare l'amore.
3: Bello, veramente.
6: Daniele.
3: Vabbè, scegliete se darci il menù in tre parole oppure quella cosa che è obbligatorio fare nel weekend. L'importante è che lo facciate nei prossimi 60 secondi al nostro numero.
7: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
8: Ridley, History 93.

0: La voce di Steve Edwards insieme ai Blind Funk, Run My Mind, chiude le 4 senza interruzione. Prima anche Get Up, Baby Rickshaw, I'm Go, Dabudidabudda, che riprende chiaramente Blu degli Eiffel, Pinguini Tattici Nucleari, PTN con Sorry, Scusa, Lo Siento, e in apertura la Bush con Be My Lover dal 1994. Un po' di saluti, vai, sentiamo un po' di saluti.
1: Ciao, Cascio, Lorenzo, ma per me pure, quello che ha vinto i 208.000 euro, Giassira dei Zoccoli.
0: Ma come Giassira dei Zoccoli, ma poverino. Ragazzi, non è un gioco, ci sono 208.000 euro in sospeso che non sono mai stati ritirati al Super Enalotto, vinti al Cernusco sulla Viglia in provincia di Milano. Io l'ho detto, non ne sei mai, magari da qualcuno di noi che si trova a passare da quelle zone, si è fatto una giocatina e poi non si è reso conto di perderli, perché poi fra una settimana scadono i termini e poi una volta fatti non si può più tornare indietro, quei soldi sono persi, pensa che rodimento. Sfondalini in panica, entusiasmo. Buon weekend, donna Aurora e Clarissa, credo di aver identificato come i nomi. Allora, famo tutti i bambini, torniamo bambini e giochiamo a nomi, cose, città. Vi lascio 60 secondi per dire nomi, cose, città con la V de venerdì, ma non vale dire venerdì e Verona.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
6: Supermercati PIM, Iperfamilia Dora, il risparmio di qualità!
7: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
11: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia o acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Signor Mengoni, non mandi tutta l'aria, non si preoccupi, si rilassi, venerdì con la B di venerdì. E allora, tre parole, nomi, cose e città con la B di venerdì dei nostri ascoltatori, proviamo a sentire. Vi ho dato però il blaring, non vale dire la parola venerdì e neanche Verona, la B di Verona niente, vai.
1: Vittoria.
0: Vale.
1: Vicenza.
0: Sì.
1: Ventola.
0: Ventola, bello, ma no, era un amico della città, però lui l'ha preso. Verme vegano veloce. Ma la città quale sarebbe? Il verme, il vegano e il veloce, no? Capito?
2: Buonasera, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
2: La mia parola con la V è valanga.
0: Valanga, meno male, ostriche e champagne. Ne giù la valanga, meno nome cose città. Beh, mi piace. Vabbè, raga, fate come pare, ognuno di voi gli pare.
2: Valeria.
0: Sì.
2: Vancouver.
0: Bello, città.
2: Ventilatore.
0: Giù, oh,
2: Matteo da Roma.
0: Uno che ha broccato, Alessandro da Roma, Valerio Vicenza Vasca, ancora, sentiamo.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Buonasera.
3: Valeria,
0: ok, Valeria, poi ancora.
3: Valeria
0: da. Ah, basta, due volte siamo di Valeria.
3: Cascati, sì. Ovviamente. Ah. Valeria.
0: Basta, abbiamo capito, Valeria.
3: Velluto.
0: Velluto.
3: Vicenza.
0: Vicenza, ma Valeria abbiamo.
4: Buon pomeriggio, Cash.
0: Salve, benvenuti in studio, chi è?
4: Allora, le mie tre parole sono.
0: Chi è?
4: Vincenzo.
0: Vincenzo.
4: Valigia.
0: Sì.
4: E Viterbo.
0: E Viterbo.
4: Ciao, Silvia, dalla provincia di Roma.
2: Valencia. Paolo da Roma.
0: Ciao,
2: un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Buona giornata a tutti.
0: Lori dice Vercelli, Veronica Ventaglio.
5: Vagone.
0: Sì.
5: Vesuvio.
0: Sì.
5: Viaggio.
0: Ne manco mezzo nei beccati. Era nomi, cose, città, ma quale sarebbero? No? Babà!
6: Andiamo bene.
0: Lo so.
6: Proprio bene.
0: Pronto.
7: Ciao, fantastici.
0: Delicato.
7: Vincenzo.
0: Sì.
7: Vercelli.
0: Sì.
7: Volante.
0: Volante di Vercelli.
2: Il primo era Vanga.
0: La Vanga.
2: Vanga.
0: La Vanga, certo. Ostriche e la Vanga. Vieni, vi dici. Ma dove sono, nomi, cose, città, ragazzi? Cioè io. Ma questa non è reazione a catena, che io vi dico una cosa e voi ne fate un'altra. Questo è il drive time della capitale con Don Cash. Vabbè, musica.
8: Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Insieme a Don Cash su Dimensione Suona Roma, la gente ha sempre il potere. People at the Power, Bruce Steam e Jeffrey J. Nomi, cose, città con la V di Valeria che non si può dire, De Verona e De Venerdì che non si può dire.
1: Ciao belli, sono Cristina.
0: Ciao Cri.
1: Allora, che ne dite di Vladimiro, Vibo Valencia, bello, e Vernice?
0: Vale doppio, Vibo Valencia vale doppio.
2: Ciao piace. Don Cash.
0: Buonasera.
2: Allora, i tre nomi sono Vincent, Vince, Basi e Vibo Valencia. Beh. Mariano da Marino.
0: Ciao Mariano da Marino, benvenuti in studio a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Vabbè, continuiamo a giocare così. Nomi, cose, città con la V di Venerdì e Verona che però non si possono dire.
3: Drive time.
4: Che Erdaglio sia con te.
5: Sveglia gladiatori.
6: Io per esempio ho invece un rito un po' particolare, no?
0: Qual è il
6: spesso
0: tuo?
6: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
0: Sì.
6: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo mi moglie, c'ho un rito scaramantico.
0: E qual è?
6: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
7: Sveglia gladiatori.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
12: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
13: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
14: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.

0: novità. E è arrivato il momento di far risplendere una nuova novità. Eh sì, ragazzi.
1: In che senso?
0: Che risplenderà, risplenderà, perché i nostri ascoltatori sono quelli che decretano il successo di ciò che sceglie la nostra regia. In questo caso voliamo in una grande combo: French Montana, David Guetta e Hugo. Questa si chiama Shine, risplende.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: fratello, ma li vedo con i volti sconvolti e con la V di volti, ragazzi, anche di venerdì. Parola blading, quali sono le tre parole del vostro weekend?
1: Sentiamo.
0: Nomi, cose, città.
1: Valvola.
2: Veronica.
0: Sì.
2: Vicenza.
0: Vicenza, dico tutti Vicenza.
3: Ciao Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
3: Vancouver. Bello. Vasca, sì. E Valerio.
0: Ok, le parole non si dovrebbero ripetere.
4: Sempre Claudio da Roma. Ciao, sempre, non ho capito che erano tre parole.
0: Ah, no.
4: Allora, valanga, sì. Venere, eh? E vulcano.
0: Ma non so tre parole, nomi, cose, città, è molto più semplice.
2: Vittorio.
0: Sì.
2: Ventosa,
0: sì.
2: E Vancouver.
0: Vancouver,
2: ciao, Patrizia la Rassista.
5: Ciao, Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.
5: Le mie tre parole,
0: sì.
5: Per nomi, cose, città.
0: Sì.
5: Discardo.
0: Bella.
5: Vetrofanie e Valencia.
0: Beh, Valencia l'hanno detta, però Discardo e Vetrofanie. Bro, mi sei piaciuto, chi sei?
5: Valerio da Roma.
0: Valerio, sì, pure Valerio non ha usato il suo nome, vedi, sei impegnato, bravo Valerio.
6: Storica, Basso, Verona.
0: Verona, queste erano facili, e poi Verona era parola blaring, se poteva dire.
7: Ciao a tutti ragazzi,
0: ciao.
7: Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
7: Le tre parole sono Verdiana.
0: Verdiana, nome.
7: Verricello.
0: Cosa?
7: E Vercelli.
0: Bella, peccato, ci siamo arrivati.
8: Ah, ma nome, cose, città.
0: Quante volte che lo dico, nomi, cose, città.
8: Tre parole.
0: No, ho detto, dammi tre parole che saranno nomi, cose, città con la V.
8: Allora, non me vengono.
0: Ah, bene,
8: bene. Passo.
0: Beh, fatto bene, piaciuto, molto bene.
9: Vento.
0: Sì.
9: Vela.
0: Sì.
9: Veliero.
0: Ma nomi, cose.
9: Fuglio da Cerveteri.
0: Nomi, cose, città, raga, nomi. Nomi, cose, città. Allora, nomi, nome. Valentino. Cosa? Il violino, città, i Vercelli, capito com'è? Era questo, erano nomi, cose e città. Ma che scuole avete fatto? Ma come giocavate quando andavate a scuola, raga? Vabbè, comunque, dovunque, whenever, whatever, c'è Shani.

0: funziona così: DJ Gioia, Gioia, Jason Derulo e Melody con Micico. E i miei cicchi con le V di venerdì mi stanno dicendo tre parole che sono nomi, cose, città con la V, ma non vale dire né venerdì né Verona. Sentiamo, ciao. Scusate, riproviamo, chi è? Allora, vai.
1: Vladimiro.
0: Bello.
1: Vibo Valencia.
0: Sì.
1: Vibratore.
0: Allora,
2: ciao, buonasera. I nomi potrebbero essere
0: Vilfredo.
2: Ventresca. Di Mercate.
0: Beh, però Giuseppe però è imbroccato.
3: Ciao Don Cash.
0: Buonasera, benvenuto in studio.
3: Nel traffico del raccordo.
0: Ciao Chiara.
3: Allora, Viola. Viterbo,
0: sì.
3: E Vanga.
0: Bello. Ancora sentiamo.
4: Buonasera, Milena da Cerveteri.
0: Ciao Milena.
4: Le mie tre parole con la lettera V sono Vinicio. Ventimiglia.
0: Sì.
4: E vasellina.
0: Allora,
4: ciao a tutti gli ascoltatori.
5: Sì. Le tre parole sono Vigevano. Ventola e Vincenzo.
0: Ok, lui la l'ambrocato.
5: Buona giornata.
6: Bello Don Vince da Roma.
0: Vince.
6: Tre cose, no. Che era nome, animali e città.
0: Nomi, cose e città. Perché le cambiate le cose? Io non lo so perché succede sta roba. Beh, tipo reazione a catena, poi cambiate ero. Vedi? Vai.
6: No, com'era?
0: Nomi,
6: vabbè,
0: cose,
6: comunque,
0: città.
6: Cose e varicocele.
0: Cose e varicocele, questo è da matti, però vabbè, ok.
6: Città, Bairano. Poi animale.
0: Ma no!
6: Libera.
0: Ma era una cosa!
6: Penso che era Zipo.
0: Non mi cose
6: che pezzo mi dà, eh?
0: Sì.
6: Vabbè, venerdì, dai, sono le tre, sono le quattro.
0: A
6: riposarsi da
0: fare. Sono quasi le sette! Raga, ricomprendetemi, sono quasi le sette, ma che problemi ci avete?
7: Ciao, sono Vanina.
0: Oh, Vanina con la V, va bene, Vanina è insolito. Vanina.
7: Quindi io dico Vanina.
0: Giusto.
7: Vaso da notte.
0: Bello,
7: va. Vittorio Veneto. Ciao.
0: Vittorio Veneto vale doppio, però non è una città, forse è mezzo nome, vabbè, niente. Ma fate come vi pare, che tanto è venerdì, che ve lo dico a fa.

0: Run degli One Republic ci accompagnano alla fine della nostra giornata insieme. Grazie di esistere, grazie di essere stati con noi come tutti
1: ciao,
0: i giorni.
1: Ciao Don Cash, sai chi ti saluta?
0: Chi saluta?
1: Roberto, Doxit de Arde, amata Charm and Shake.
0: Buon divertimento agli amici che sono partiti, quelli che seguono il weekend, quelli che l'hanno già iniziato. Partiamo così.
2: Hi guys.
0: Yeah.
2: It's Venerdì.
0: Confermo.
2: It's weekend on.
0: Confermo.
2: And this is the key.

0: con l'amore, il volume della musica e dei sogni alto nel cuore, da Don Cash. Peace out and I love you.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
13: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
13: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
13: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia,
13: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma, già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
16: Pronti per andare subito in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
17: Buona serata da Valentina Allorusso. Una minicar elettrica gialla è andata in fiamme in via Agostino De Pretis davanti al Palazzo del Viminale a Roma. La minicar avvolta dalle fiamme, un'alta colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura. Ancora da chiarire le cause. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, non risulta per fortuna nessuna persona coinvolta. La banda della minicar si allarga il fronte dell'inchiesta sulle aggressioni compiute da ragazzi a bordo di una minicar tra Monteverde e Testaccio. Dopo i 5 episodi già finiti sotto la lente degli investigatori, questa mattina ai carabinieri di Monteverde è arrivata una nuova denuncia. A presentarla un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato aggredito nella tarda serata di domenica mentre camminava in Viale dei Quattroventi, non lontano da casa. Intanto il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo dopo l'incidente in monopattino, prosegue normalmente, compatibilmente con la severa gravità iniziale, e così l'aggiornamento del San Camillo sulle condizioni dell'attore. Domani e dopodomani tornano le giornate del FAI, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili e poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento del Fondo Ambiente Italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Lo sport con il basket, la Virtus Roma torna a casa domani alle 20 l'esordio casalingo al Palatiziano contro Loreto Pesaro. Ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
18: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran? O per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovrintendere alla fucilazione in diretta televisiva e di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che è, e anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonaroma.it. You know what
16: time it is. Puntualissimi le 19.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
16: Dai, siamo rilassati più del solito, felici più del solito, perché è venerdì e quindi c'è sempre quell'aria così ficcicarella proprio del fine settimana che sta per cominciare. Io sono Lorenzo Palma, un salotto oggi molto friendly, perché parleremo proprio dell'ingrediente fondamentale in un rapporto da

0: e c'è il nostro bel salotto su Dimensione Suono Roma. Lo sapete che abbiamo sempre un argomento con cui apriamo poi le nostre tre ore insieme, e oggi parliamo di amicizie e come nascono le amicizie, visto che dopo i 25 anni è più difficile instaurare rapporti legati al mondo dell'amicizia. Diciamo che tendenzialmente sembra che accadano spontaneamente, come se fosse solo questione di chimica, eppure la psicologia sociale mostra che dietro molti legami esistono meccanismi assolutamente prevedibili, tipo la vicinanza fisica, la ripetizione degli incontri, la fiducia graduale e le attività condivise. Cioè, perché tendenzialmente pensiamo di scegliere gli amici per una questione di affinità di carattere, in realtà il primo fattore, spesso anche molto più banale, è proprio la vicinanza. Perché se ci fate caso, quando ci sediamo a scuola, già il primo giorno di scuola è abbastanza significativo, ci sediamo accanto a qualcuno e quindi poi diventa nostro amico automaticamente. Lavorare nello stesso ufficio, frequentare la stessa palestra, aumenta le probabilità che si crei ovviamente un legame di amicizia. Però di un rapporto molto importante come quello dell'amicizia, e questa sera poi andremo ovviamente a sviscerare, secondo quello che dice la psicologia sociale, qual è per te l'ingrediente fondamentale in un rapporto di amicizia. Io parto con il mio: per me è fondamentale la costanza, perché quando magari si dice non ci sentiamo mai, non ci vediamo mai, però siamo sempre amici, e più o meno insomma le persone che sono amiche si sentono e si vedono, ecco. 393 0119 119, l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia.
1: Ciao, I'm Topic, this is Dimensione Suono Roma.

0: 2022. Allora, parliamo di amicizia. Ci sono tante motivazioni per cui, insomma, stringiamo legami con alcune persone. Alcuni sono veramente molto banali, tipo la distanza, persone che vediamo abitualmente, pensiamo che sia tutto legato, insomma, all'affinità spirituale. E poi, appunto, dicevo, spesso magari si dice: non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai, però siamo amici. Sì, nel senso, se ti vedi poco perché sei distante, però ti senti, cioè, nel senso, se uno non si vede, non si sente mai, sì, amicizia, sì, ecco, una conoscenza simpatica.
1: Lorenzo, ciao, sono Arianna.
0: Buonasera.
1: Sull'amicizia posso dirti tanto. Io ho cinque amiche.
0: Ok.
1: Cinque amiche veramente su cui posso contare sempre.
0: Certo.
1: Tre sono mie compagne delle superiori. E non ci abbiamo 30 anni, ce ne abbiamo 58.
0: Sì.
1: Una l'ho conosciuta il primo giorno di selezione in Alitalia, quindi sono 35 anni, e l'altra era la mamma di un compagno di classe delle elementari di mio figlio.
0: Okay.
1: I nostri figli oggi hanno 29 anni.
0: Quindi
1: cosa mantiene questo rapporto?
0: Cosa?
1: In un'amicizia è un dare avere.
0: Brava.
1: Ma dare quando, capire quando l'altro ha bisogno. Loro per me ci sono sempre, io per loro ci sono sempre, e in questo momento per me rappresentano la mia famiglia.
0: Bello.
1: Un abbraccio, Lorenzo.
0: È bellissimo. Qual è per te l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia? Io lo dicevo prima, per me è fondamentale che ci sia la costanza, e manco a dirlo se non c'è scambio.

quando si prepara, diciamo, una torta, un piatto importante, ci sono alcune combinazioni, alcuni ingredienti che vanno a legare. C'è uno imprescindibile ed è proprio quello, l'ingrediente nell'ambito dell'amicizia. Qual è per te quello fondamentale in un rapporto? 393 0119 119, e ci torniamo tra poco. 4 for you.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore. Anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia a acquazzoni. Non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita. Però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche.

0: qualche grado, punte vicine ai 25. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Pronte le quattro hit che fanno parte del
2: for you.
1: E poi l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia al 393 0100.

0: quando parliamo di rapporti d'amicizia, l'ingrediente che non può assolutamente mancare nei rapporti d'amicizia. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, per me il vero ingrediente per la vera amicizia è la sincerità.
0: Sì.
1: Perché come primo ingrediente a far sì che quando ci si rincontra è come se non ci si fosse mai lasciati.
0: Certo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Questo mi piace.

weekend, stiamo parlando di amicizia, l'ingrediente fondamentale per un rapporto così importante. Intanto dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo Store Adoreland Roma Prati nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Adoreland e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Adoreland Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.

0: 11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati PIM, i prezzi lavora, risparmio di qualità.
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando degli ingredienti fondamentali nei rapporti d'amicizia, perché sembra che accadano spontaneamente come se fosse solo una questione chimica, eppure la psicologia sociale ci fa capire che dietro molti legami esistono meccanismi prevedibilissimi, tipo la vicinanza fisica, la ripetizione degli incontri. E questa sera parliamo proprio dell'ingrediente principale in un rapporto, ovviamente secondo le vostre opinioni, al 393 0119 119.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Ciao Paola da Vetrala.
0: Ciao Paola.
1: Allora, l'ingrediente fondamentale, sì, per un'amicizia è la costanza.
0: Brava,
1: nel sentirsi affine all'altra persona.
0: Sì.
1: Ovvio che ci sono amicizie che durano negli anni, poi
0: finiscono,
1: magari la famiglia ci portano lontane, certo, una dall'altra. Però che ci siamo sempre una per l'altra, anche solo telefonicamente,
0: ecco,
1: e poi rubare chissà un pizzico di tempo per andarla a trovare,
0: sì,
1: e per essere affine nel suo cuore e tutto, insomma.
0: Certo.
1: Io ne ho una in particolare, che è stata anche la mia testimone di nozze, alle seconde nozze,
0: sì,
1: e l'ho conosciuta attraverso un gruppo Facebook. La nostra vita era talmente simile,
0: affine,

0: che ci siamo proprio ritrovate e siamo molto amiche ormai da parecchi anni.
1: Vedi.
0: Ciao ciao.
1: Ci ricolleghiamo all'argomento, perché veramente i meccanismi a volte sono molto prevedibili, come la vicinanza fisica, la fiducia graduale, in questo caso, e le attività condivise, assolutamente. 393 0119 119 per i messaggi vocali WhatsApp.

0: insieme ad Usher nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di amicizia, rapporti, insomma, ingredienti fondamentali perché il rapporto di amicizia possa durare, insomma.
1: Amicizia è giocare insieme, stare sempre vicini, giocare a scuola, fare i compiti bene, abbracciarsi, stare vicini, giocare sempre così vicini. Tipo come io e Luca. Ciao Lorenzo, sono

0: la capitale già pronta, Valentina Lorusso, fra poco le notizie dalla capitale.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
4: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Andiamo in redazione, tornano le notizie dalla capitale.
9: Buona serata da Valentina Lorusso. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salite a 6 con la denuncia presentata da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito un identikit, sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano di Monteverde. L'ultimo caso risale alla sera del 4 ottobre, quando il 67enne sarebbe stato avvicinato dalla due posti e colpita a un fianco con un tubo. Ed è dunque ricercata una minicar di colore scuro dalla quale sarebbe sceso il giovane che ha aggredito anche l'attore Davide Jacopini, il 42enne colpito con un calcio in via Barrili mentre si spostava in monopattino. Le sue condizioni restano gravi ed è ancora ricoverato al San Camillo. Allagamento in un'abitazione a Nettuno. I carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie prima che il livello dell'acqua salisse. In mattinata i militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione del 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi con gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. Rispondiamo a questa emergenza con una misura straordinaria che stanzia 75 milioni di euro attinti principalmente da fondi europei. La Giunta Rocca vara un provvedimento ingente per contrastare gli effetti negativi della crisi energetica, un piano articolato che vuole tutelare il tessuto sociale e l'accessibilità ai beni primari. Così non comunicato Marica Rotondi, consigliere regionale del Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: pieno fermento, vi suggerirò in vari punti dove si celebrano le varie ottobrate. Intanto nell'arco di questa oretta, come sempre, le anticipazioni del mixato di Special Party, quindi Special Party Top 3. Si riparte da Nina, I'm So Excited.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, il salotto fino alle 22. Ancora buona serata.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Lorenzo, buonasera. Ti stavo ascoltando.
0: Buonasera.
1: E volevo condividerti un esempio molto importante di amicizia che ho.
0: Sì.
1: Nel mio caso, che è sicuramente molto costante.
0: Sì.
1: Ed è la mia amicizia con il reflusso.
0: Ah,
1: c'è sempre,
0: beh.
1: Non mi molla mai.
0: Sì,
1: e sono
0: sì.
1: sicura che ogni volta mi ritrova.
0: Si ripropone.
1: A qualsiasi ora del giorno e della notte. Nato così peraltro, sui
0: ecco.
1: banchi di scuola, direi.
0: Beh, diciamo amicizia di vecchia data.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Movejo, Melody. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
9: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punti vicino ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: altro bello ritrovare delle figure, diciamo, fisse del nostro salotto. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Sono la prof. Rosaria.
0: Buonasera, buonasera.
1: Innanzitutto, per amicizia bisogna chiarire che cosa si intende per amicizia.
0: Sì.
1: Cioè, le persone cosa intendono per amicizia? Ridere, scherzare, uscire insieme per fare baldoria? Perché l'amicizia è ben altro. L'amicizia è anche condividere momenti di crisi, momenti di tristezza, problemi. Io ho avuto diverse batoste anche da persone inaspettate. Se tornassi indietro mi comporterei comunque allo stesso modo in cui mi sono comportata, perché sono sempre stata condividente e ho dato sempre tutta me stessa. Però certo, col senno di poi certi errori non li rifarei più. Purtroppo però questo significa anche crescere. Pochi ma buoni, un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie prof, abbiamo assolutamente recepito il messaggio.

The Music I Like per Alexia, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Flow Roma, il ritmo della capitale. Siamo da Renzo Palma fino alle 22, ci mettiamo comodi in salotto. D'altra parte, venerdì i programmi possono essere variegati, perché quando arriva ottobre un po' la pioggerellina, un po' la voglia di stare sul divano, si fa un po' più divaning del solito, ma non è detto. Diciamo i programmi del vostro scoppiettante weekend, che praticamente è appena cominciato. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: un po' mandare vocali, si parlava di amicizia, la base di questa sincerità, rispetto, coerenza, quindi un po' la regola per tre è quello che vale per lui. Ne approfitto, si parlava del vostro weekend scoppiettante, i programmi di un fine settimana, per esempio c'è chi ci scrive, insomma, vado a prendere qualcosa da mangiare, una birretta, e poi si va di gioco, insomma, ci si chiude con un gioco sul cellulare, almeno un paio di orette di game. Benissimo, quindi serata legata al mondo gaming.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Mi diverto.

0: vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.

0: evento. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: suono disco funk soul. Loro sono i Delegation, gli autori originali del pezzo nuovo di David Guetta e Hypaton. Il pezzo usciva nel 1980 e questa è la versione di You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: fatto me che è italiano, fra le altre cose. Essendo venerdì, proprio quest'ora, noi anticipiamo quello che succederà nella programmazione di Special Party.
1: Dimensione Suono Roma, Special Party,
2: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma amiamo sempre nel fine settimana sbirciare un po' quello che la programmazione ci propone anche nei prossimi giorni, tutto condito, anticipato per bene nel weekend da Arturo, Jake e Arturi con i suoi mixati, dove trovate sempre un sacco di novità dal mondo club e la festa quotidiana che apre le porte tutte le sere alle 23. E queste sono tre preview, sono tre anticipazioni dei progetti che sentiremo proprio nei prossimi giorni. La prima riguarda la nuova produzione, fra le tante fortunate, di Ugel con French Montana, David Guetta, Aiden Martin, si chiama Shine.

Beh, la produzione che unisce tre generazioni e background musicali completamente diversi, il sound afro house e latin house di Ugel con il suono elettronico di David Guetta, le influenze hip hop di French Montana e poi la voce sola ed emotiva del cantautore britannico Aidan. Non è solo un singolo isolato, ma rappresenta tra l'altro la traccia di punta del primo vero album in studio di Ugel. Altro focus da fare sul nuovo di Armin van Buuren, il titolo è Take Me Home.

Take Me Home di Armin Van Buuren è una reinterpretazione dance di un celebre pezzo dei Red Hot Chili Peppers. By the way, è stato suonato per la prima volta all'Ultra Music Festival nel 2025 a Miami ed è diventato un punto fisso, diciamo, dei set estivi prima dell'uscita ufficiale. Il vocale affidato a un'artista britannica che si chiama Poppy Bascombe. L'ultima preview riguarda invece un pezzo che già conosciamo e che ci piace particolarmente, il nuovo di Topic con i Carte Blanche, Lucky Ones.

un proprio cambio di stile per un celebre DJ che è Topi, che è producer, lui è tedesco, si apre diciamo le sonorità indie dance e indie tronic, anche perché il pezzo è nato originariamente come una canzone suonata da una vera band, molto tempo prima diciamo di essere trasformato in questo pezzo proprio insieme ai

0: Blanche con la Lucky Ones. Qui diamo le tre anticipazioni di Special Party, come accade tutti i fine settimana. Ci ritroviamo esattamente qui fra 7 giorni.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: te nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì sera, per molti un venerdì sera piuttosto tranquillo, ne approfitto per salutare chi è in viaggio, per esempio Antonio che customizza automobili, quindi un lavoro diciamo artistico volendo. E nel frattempo si parlava prima di programmini per un fantasmagorico pazzesco weekend oppure programmi tranquilli.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera Laura.
1: Mamma mia, è arrivato il tempo brutto proprio,
0: sì.
1: Al limite del weekend,
0: una
1: quindi
0: da minestrina
1: come al solito, no?
0: Sì, diceva classico.
1: Di tre idee che avevamo con le amiche,
0: sì.
1: Diciamo che tutte e tre forse andranno a quel paese, dovremo cambiare completamente itinerario, però non fa niente,
0: sì,
1: l'importante
0: infatti,
1: è che comunque siamo insieme. Al momento non abbiamo nessuna idea di cosa faremo domani, quindi ci alzeremo domani mattina e guarderemo il cielo.
0: Brava.
1: Quindi
0: cioè, in base a quello, poi
1: non si sa. Comunque, buon weekend a tutti, e anche con la pioggia l'importante è stare insieme a qualcuno.
0: Esatto.
1: Ciao, Lauretta.
0: Basta stare con le persone giuste.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bentornata Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
2: Buona serata da Valentina Lorusso. Due ragazzi, lui 19enne tunisino, lei 24enne italiana, fermati dalla polizia con l'accusa di aver ucciso il 20enne trovato morto nella mattinata del 5 ottobre scorso in via Attilio Ortis a Villa Gordiani, quartiere Prenestino. I due sono gravemente indiziati dell'omicidio, sono state le telecamere di sicurezza installate nelle vie limitrofe a incastrare i due ragazzi. Un possibile legame tra la bomba carta in via dei Platani di questa notte e l'ordigno esploso davanti all'autonoleggio in via Casilina è l'ipotesi sulla quale indagano gli investigatori, che svolgono accertamenti su due famiglie. Una nota per il narcotraffico nel quartiere Tor Bella Monaca con spaccio di cocaina e hashish. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salita a 6 con la denuncia presentata oggi da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito agli investigatori un identikit. Sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano. Le condizioni di Vittorio Sgarbi si mantengono stabili, necessaria una tracheostomia percutanea e il bollettino odierno dell'ospedale Gemelli sullo stato di salute del critico d'arte. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Alla Festa del Cinema di Roma la musica si prende la scena dal film su Pino Daniele e documentari su Elisa, Giovanotti e Morgan dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
1: Dai che siamo puntuali, le 21.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Tanto il materiale per quanto riguarda l'intrattenimento in città, poi soprattutto ad ottobre, le iniziative non mancano nell'arco di quest'oretta insieme, quindi anticiperemo un po' quello che sarà il protagonista vero dell'intrattenimento romano. Andremo anche a farci un giro a teatro, parleremo di tante cose belle, insomma un fine settimana ricco, non può mancare la musica. Regina.

0: salotto è quello del weekend. Pensiamo già a settimana prossima, quando dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante arriverà anche Anagramma di Madre. Abbiamo il telefono Luana Pantaleo, buonasera.
1: Buonasera, ciao.
0: Si parla di genitorialità e insomma la si racconta con ironia, ma ovviamente con quel sentimento giusto, quel trasporto che serve.
1: Assolutamente, la genitorialità purtroppo ancora oggi è un argomento che in alcuni ambiti resta un tabù. Ecco, lo facciamo con ironia, partendo dalla nostra parola chiave, che è ridere.
0: In maniera tragicomica. Beh, io per esempio ho riso molto nel vedere amiche che diventano madri e vanno nel panico, poi iniziano a divertirsi quando si rassicurano e si rendono conto di essere assolutamente in grado di portare avanti quel ruolo, però all'inizio è spiazzante quasi.
1: È una grande verità, perché l'inizio, proprio all'inizio di quando le neomamme, anche se sei al secondo o al terzo figlio, è proprio la rete che oggi come oggi viene venuta a mancare. Un tempo avevamo le mamme, le nonne, le sorelle, le cugine, i vicini. Oggi no, siamo sempre più isole, siamo sempre più isolate e quindi ci ritroviamo con notti insonne, con uno sbalzo ormonale che non è paragonabile per la velocità in cui arriva né all'adolescenza né tantomeno alla menopausa. In 48 ore ci troviamo immerse, inondate di questa nuova emozione. E lo facciamo, ti ripeto, proprio con la parola chiave che è ridere, senza mai cadere nel melodramma, con una sensibilità rara, propria di Giuseppe Miale di Mauro. E lo facciamo però senza edulcorare quella che è la fatica, stanchezza che comporta questa grande responsabilità di diventare genitori.
0: Dai, lo scopriremo a teatro a partire dal 13 ottobre allo Spazio Diamante. Luana, ti ringrazio moltissimo e ti auguro una buona serata, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie mille a voi, vi aspetto a teatro.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Live, la musica, il teatro, le ottobrate romane, ma non può mancare ovviamente cibo. Ovviamente protagonista del weekend romano, in arrivo subito 4 hit da ascoltare senza interruzione.

ovviamente venerdì l'aspettavamo, anche perché quando ci sono giornate come questa, un po' più freschine, un po' di pioggia, sono perfette, perché nei momenti di non pioggia ci si può muovere. Per esempio, andiamo ai Castelli. In questo weekend torna Marino Castelli di Cioccolato, è un appuntamento dedicato ovviamente al cioccolato artigianale, e quindi ci saranno i maestri cioccolatieri che porteranno le loro creazioni da ogni parte d'Italia. Sarà proposto anche un vero e proprio percorso degustativo cioccolato e vino del Lazio. È stato pensato proprio per far conoscere al pubblico gli abbinamenti che esaltano le caratteristiche del cioccolato, i profumi, le sfumature proprio di tutti e due i prodotti. Chiaramente il protagonista principale rimane il cioccolato di qualità, in tantissime lavorazioni, in tantissime varianti, dalle praline alle tavolette, dalle creme spalmabili alla specialità, a quelle fondenti e non solo, a latte aromatizzate e speziate. Bene, salivazione azzerata quando si parla di cioccolato. Musica.

0: siamo andati a Marino, protagonista il cioccolato, e giustamente qualcuno è venuta voglia di dolce, è un classico, infatti sono stato veloce, rapido, ho chiuso l'intervento sul presto proprio per questo motivo, perché anche a me diciamo dava la stessa sensazione. Torniamo tra poco.
1: Che erdaglie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi non risica non rosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di food, di appuntamenti legati al cibo, la musica, il teatro. Domani e domenica al quartiere Esquilino torna la quinta edizione di Roma Diffuso, un festival multidisciplinare itinerante che ogni anno sceglie un'area diversa, insomma, della città come palco delle proprie iniziative. Programma che si sviluppa fra spazi storici, luoghi del quartiere, eventi, incontri, progetti, linguaggi artistici differenti. Per l'edizione proprio di ottobre, Piazza Vittorio ospiterà una programmazione con musica, talk, performance, quindi i luoghi della quotidianità del rione come alimentari, librerie, bar e ristoranti accolgono opere di noti artisti, quindi ci saranno anche dei live e dei ritmi.

argomento food, ti viene quella voglia del dolcino dopo cena, un grande classico. C'è chi va a fare spesa in, non dico notturna, comunque a tarda sera, perché c'è chi ama i supermercati che magari tengono aperto tutta la notte, quindi andare fra i reparti e fare gli acquisti. Solitamente se ci vai con quel desiderio di quella cosina, acquisti c'è l'impossibile, bisognerebbe andare proprio dopo aver mangiato, ma belli pieni, in modo tale che uno acquista quello che effettivamente serve. Salutiamo la categoria di chi si muove per i supermercati di sera, la musica di Dimensione su Roma adesso con Animal di Cat's Eye.

8 proprio di questa settimana, del venerdì sera in modo particolare, ma si è aperto il weekend. Cosa vuol dire? Che adesso arriva Mary, quindi Rhythmic History Extended Version, e poi ritorniamo con il supporto di Arturo, JK Arturi, per Special Party Weekend, la versione mixata.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, bentornati qui su Dimensione. Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e per la prossima ora faremo un salto nei ricordi degli anni 90 e anche gli anni 2000. Se tu per 5 giorni sei sopravvissuto alla sveglia del mattino, beh, è tanta roba. Ma adesso

0: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Sono quattro DJ e produttori italiani, i fratelli della musica. Chi sono? I Brothers, e nascono quasi per gioco, unendo esperienze diverse in un unico progetto. E il risultato qual è? È quello che si balla con A Sexy Girl del 2003. Ma adesso ripartiamo subito con Bob Sinclair, Rock This Party su Dimensione Sonoro.

0: Precious.
1: Tra poco Alcazar con Sexual Guarantee, qui su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Prima dei selfie, per sentirti da copertina bastava uno specchio e una spazzola come microfono. Il pubblico, i peluche sul letto, ma tu ti sentivi già

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore, bravo, che oasi sembra il cofano, cioè guarda, no, cosa c'hai?
2: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
1: Candele olio tutto a posto, guarda, c'hai un po' di federe ingolfate, però.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.

0: 10%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco su Dimensione Sonoro, ma i Dear con Talk to Me 1999. Prima dei social, le coreografie le imparavamo dalle veline. Aspettavi lo stacchetto, provavi a seguirle e proprio quando pensavi di aver capito, niente, era già finito e ti toccava aspettare la serata dopo.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: E nell'ultima sequenza abbiamo il Popstone Scar con You Want My Love, 1999, qui su Dimensione Sonoroma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Il suo nome è italiano, ma la sua storia...

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: suono Roma. Che bello quando arriva il venerdì dopo Rhythmic History Extended Version insieme a Lorenzo Palma. Adesso un'altra parentesi, quella legata al club del momento, alla freschezza, alla festa che sta per cominciare, anche perché poi domani è fine settimana, quindi uno se la va a ballare anche proprio direttamente nel club. Ci prepara Arturo JK Arturi con i suoni di una bella playlist per questo venerdì, tipo Bad Bunny, Nueva Yol non poteva mancare, The Bausa con un bel remix di Magnetic, anche Farruko, sentiremo il nuovo Dugel e poi anche su True per quanto riguarda la scena house, quindi c'è una produttrice che ha scelto insomma di dare il titolo alla hit che è Fader, insieme alla cantante Laura Davi e il produttore Louis John hanno rilasciato questa hit che è frutto del camp di scrittura interamente femminile We Are Listening, organizzato da Tor Room nei suoi studi di Londra proprio all'inizio dell'anno per promuovere il talento delle producers e cantanti della scena elettronica, quindi la femminilità che domina e ci piace. In arrivo anche Keep Up, singolo di Argy, parliamo di un bravo DJ producer greco che collabora in questo caso con

0: un DJ brasiliano Alok e l'icona della techno svedese che è Adam Beyer. Quindi sentiremo un altro pezzo che fonde sonorità in qualche modo cinematografiche e melodiche con una radice techno underground, quella di Adam Beyer, e l'impronta più club così di Alok, un po' più così anche sognante, se vogliamo. Apriamo con il Camel Fat e Josh Gigante e Kuda, Be So Good.
1: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suona.

0: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
2: Special Party.
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: ascolti
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suona.

0: Weekend, come ogni venerdì, cioè Arturo Gecchi Arturi, che saluto e ringrazio. L'appuntamento con lui è per domani e quindi di conseguenza anche insieme a me, a partire dalle 23. Io sono Lorenzo Palma, buon venerdì sera a tutti.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma,
1: parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi della

0: Suona Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale. Ci presentiamo anche noi due. Geppettino De Niro, quando viene la notte diventiamo piacere, più cattivi.
2: Piacere. Io sono Geppo, lui è Rino. Tagliamo, nostri signori. Non, ancora, non fai mostri che non è ancora Halloween. Però affrontiamo insieme questa nuova notte.
1: Sì, sì.
2: Con queste tre ore di buona musica, i nostri contenuti speciali e soprattutto il mio nuovo romanzo destinato a vincere qui in Italia il premio Strega e il Pulitzer negli Stati Uniti, ma soprattutto tanti Oscar.
1: Perché lo ricordiamo, il romanzo della buonanotte è il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia oraria.
2: Vedo?
1: Direi di iniziare subito, non perdiamoci in chiacchiere. Conta la rovescia e decolliamo.
2: 4, 3, 2, 1, via!

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, è a letto con la moglie Teresina, è sera. Mo la moglie, che c'ha un po' di fuoco dentro ancora, se lo guarda un po' ammaliante e fa: Giovanni? Sì? Ma tu lo sai dove si trova il punto G? Giovanni se la guarda e fa: ti è preciso, non mi ricordo, ma mi pare che sta sulla pontina dopo il video di pratica di mare.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccomi. Sigla.
4: Come sigla? Aspetta, sigla di cosa?
3: Come? In che senso? Che ormai si sa che ogni venerdì c'è la nuova rubrica sugli animali, animali qualcheduno lo sapeva.
2: Di solito c'è sempre
3: qualcheduno sì, ma voi no però.
5: Quindi sigla.
3: Ma bravo, genio, genio.
2: Oggi a posto.
3: Vi parlerò delle zanzare.
2: Zanzare.
5: Fastidiose.
2: I moschito.
3: L'insetto moschito non era il motorino.
2: No, in tutto il mondo, Anto, il si chiama moschito.
5: Però era pure il motorino, cioè.
2: Solo in Italia si chiama zanzara. Va bene, andiamo avanti.
3: Però moschito è come se si vede una mosca, ci vuole un zanzarito.
2: Ma perché poi danno ai mezzi a due ruote i nomi degli insetti? La vespa.
3: No, ma per moschito era zanzara. Moschito era mosca. Non so se lo sapevate, ma è l'insetto più inutile del regno animale. E non so se sapevate che invece è il più utile per le case farmaceutiche.
2: Oddio, perché fa vendere le cremine.
3: Ah, beh, certo. Le cremine.
5: Quelle con cioccolato su.
2: No, quello è il cremino. E quello è il cremino. Queste sono le cremine.
5: Certo.
3: Quello è il cremino, invece sei?
2: Un cretino.
3: Bravissimi. Quindi quando c'è proprio c'è il feeling. Hai visto? Quando c'è il feeling. È questione di feeling. Sì, perché c'è gente che nel periodo estivo hanno dovuto prendere dei mutui solo di spese per acquistare spray antizanzare.
5: Nel parere instant l'autanno.
3: Sì, bravo. Come fa lo spray? Aspetta,
2: ho bagnato tutto, pure io ce l'ho qua vicino.
3: Che non è carino detta così, però vabbè.
2: Malpensante.
3: Mai. Candele alla citronella, fornelletti, zampironi e racchette elettriche, che sono solo che una spesa inutile, visto che la resistenza di queste infauste. La racchetta leggi 2 volt, pensi che sia il voltaggio, invece le puoi prendere solo 2 volt e poi si brucia la racchetta.
2: Bravo. Comunque c'è quanta economia gira intorno alla zanzara.
3: È vero o no? È vero o no? Le candele alla citronella le usano per fare i funerali alle zanzare cadute, anzi spiaccicate. Gli zampironi ormai non gli fanno più niente.
2: No.
3: Io ne ho viste da vicino intorno allo zampirone, una gli ha detto bravo e passa, ha mangiato il pollo.
2: Se lo fumano.
3: Barbecue. Io stavo un po', devo spiegare Simone, dai. Io ho anche provato con la crema, non so se quella non unge.
5: Sì, non unge.
3: Ma puzza però.
5: Bravo.
3: Non far meglio, dico scusi, che mi ha dato? Non unge, non punge, dico ma puzza, cioè, no, così non ti si avvicina più ai zanzari.
2: Ah, ecco.
3: Dico manco più i cristiani però. Un amico mio è morto al funerale suo, morte di solitudine.
2: No, poverino.
3: Sì, al funerale suo c'era solo lui, si è portato da solo a casa. Però c'è il fornelletto. E c'è scritto prima di soggiornarvi areare il locale.
2: Sì, perché è pericoloso, può fare c'è, male.
3: Se io apro che devo areare il locale, quanto è dentro le zanzare?
2: Ma se c'è il fornelletto esco.
3: Ho capito, ma stanno fuori alla finestra. Che dicono, ci fanno entrare.
2: Sbattono i pugni sul vetro.
3: Sì, 10 minuti e devo areare. Bravo. E se tu non apri le finestre, entra la zanzara con la coatta, capito? Ci chiama Franco, apri un attimo. Che Franco arriva, dice che è successo? E che non ci apre, capito? Dai. Poi gli pensi la mazzappa di porco.
2: La zanzara. Porco.
3: Sì. Tu sai qua la zanzara quella grossa, quella tatuata, Franco, tatuata. Sì, autando non te temo. Amo plasma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Fermo, in nome della nostra vecchia amicizia.
4: Ah, questa è la mia rubrica preferita.
3: Fermo!
5: Scusate, raga, stavo.
6: Tranquillo.
5: Stavo combattendo con una persona, no?
6: Sì, però racconta. Ecco, la rubrica di oggi.
5: Scusate, stavo proprio a combattere con questo qua. Comunque ho vinto io alla fine. Allora, Rino, sì. Geppo, oggi sarete molto contenti perché farò l'intervento parlando dei film americani.
4: Mamma mia, il mio preferito, mi fa troppo ridere, è vero.
5: C'è sta un poliziotto che sta a panna in pensione. Dice, oggi è il mio ultimo giorno di servizio. Perfetto, è 11:30, comincia l'apocalisse.
4: No, poi lui muore sicuramente.
5: Lui muore
6: a
5: comunque.
6: Fine film muore, sì.
5: No, verso la metà. Che poi ci rimane malissimo. Perché io una volta vedi un film, mi ricordo che con Steven Seagal. Che diceva, tutti erano al cinema a vedere questo film e dopo 10 minuti muore Steven Seagal.
4: Vero.
5: Film ha fatto un altro attore.
4: È quello che sta in coma per 20 anni, poi si riprende e massa tutti.
6: No, Steven Seagal lo mettono solo sulla locandina.
5: Acchiappa pubblico.
4: Fa le leve, no?
5: Il gruppo è inseguito da un mostro? Qualcuno propone sta cosa, sta genialata. Dividiamoci.
4: Perché? Così. Perché?
5: Che poi così il mostro c'ha pure il menù degustazione, capito?
4: Sì,
5: ma magna tutti.
4: È come i film horror che c'è sempre chi va in cantina a prendere pizza, no?
5: Arriva un robot di 3 metri, spara dagli occhi e c'ha un frigorifero al posto del petto? Il poliziotto lo guarda e dice: non può essere umano, bravo.
4: Ma basta che per sbigliare.
5: Serviva lui, perché sennò l'arte ne avevano capito. Lui e lei si odiano dall'inizio del film. Lei dice: non è il mio tipo. Tempo 20 minuti e stanno scendendo le bomboniere.
4: Certo, sposo 3 figli.
5: I soldati hanno carri armati, missili, elicotteri, stanno a perde. Urlano, escono da ogni fottuto angolo. Poi arriva un bambino che ha la pistola a giocattolo e risolve tutto. E il Pentagono compra da Toy Center. Questa è la cosa che abbiamo scoperto dopo.
6: Breaking news.
5: Quando finalmente hanno distrutto gli alieni, insieme a mezza città, il presidente dice: Dio benedica l'America.
4: Sempre, perché loro sono patriottici al massimo.
5: E per ultima ce n'è una senza senso, questa non ho mai capito. Quando sono circondati da 200 nemici, il protagonista dice: ho finito le munizioni, e li ammazza tutti a mani nude. Ma io dico, no?
4: Sì, con ombrello.
5: Ma potevi far prima, no? Ma risparmiamo sulle cartucce.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio in auto, guarda una ragazza e tutto romantico gli fa: dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Lei se lo guarda e fa: ah, costo sono 50 euro.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Andiamo. Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
2: Non invitarmi se puntini puntini puntini, completa tu la frase.
3: Non invitarmi se la compagnia è la gladiatrice di prima, perché chiacchiera in continuazione, è normale che poi uno guarda il telefono.
2: No.
3: Dai, sto scherzando, è una battuta carina.
2: Sei tremendo. Perché...
3: No, ma sono tremendo. Dai. Allora, non invitarmi. Sicuramente, se c'è la Roma che gioca, non ti azzardare proprio, anzi, no, non invitarmi. Cioè, me devi proprio chiamare, non chiamarmi, neanche non devi chiamare.
2: Non ci sono per nessuno.
3: Non ci sono per nessuno, non sia mai. Ma sicuramente, ancor di più, non invitarmi se te sposi ad agosto.
4: Ah,
3: questa è bella,
4: è molto questa, bella.
2: E allora nessuno ancora l'aveva detta.
3: L'aveva detto che si sposa più nessuno, sono tutti singoli. Comunque sia. Con quel caldo torrido, cioè tu ti sposi d'agosto, a me non mi devi invitare, fa finta di niente, perdete il numero, che entri in chiesa, che l'acqua santa invece di stare nei recipienti, quelli classici.

0: hanno messo dentro lo spruzzino. Cioè,
1: ci sono i vaporizzatori.
0: I vaporizzatori, come fa il vaporizzatore? Niente, c'è una cosa proprio.
2: Non lo trovi mai impreparato.
0: Una cosa, è una cosa, perché la gente pensa che noi.
2: Mi sono bagnato di nuovo, perché poi figurati, gli sto vicino.
0: Ma insomma, tutto il giorno, però, è stato fortunato, Sei stato fortunato. Vabbè, dai. Dai, ma dai, non te vuoi sposare. Non te vuoi sposare a questo che ti danno il riso? Aspetta, i sposi, esco gli sposi, dice c'ha cotto in mano.
1: Certo, tutti, si attaccano i capelli,
0: che palle, che palle di riso, ma io dai gamberoni, io gli pure i gamberoni, sushi.
1: Bravo.
0: No, ma che bravate, te, che bravo, bravo te, mi ha fatto riso,
2: siete tremendi.
0: Ah, mannaggia, infatti la gente quando esce non tira più il riso d'estate, no, d'agosto, no. E mezze maniche, vabbè, d'estate
1: ma
0: mezze
1: maniche.
0: Perché mezze maniche d'estate vanno bene, no?
2: Ha voglia!
0: Faceva talmente caldo io al matrimonio di questo amico mio, non chiamatemi più, di agosto, che il parroco invece dell'ostia Davi Calippo. La gente così.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito dall'ufficio chiama la moglie al telefono, parlano un po', a un certo punto la moglie da casa gli fa:
3: incredibile, è ottobre, inizia a fare buio presto, piove tanto e manchi solo tu.
2: Lui fa:
3: ti manco, piccola.
2: No, no, dico come disgrazia, manchi solo tu.
4: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Rosario e Eleonora. Ciao ragazzi, benvenuti.
3: Eccoli, ce li abbiamo.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, per cavalleria partiamo da Eleonora. Eleonora, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello.
5: Allora, io siamo da Roma e sono sempre la ragazza che lavora al bar Sette Navigatori.
2: Ah, ok, ci riprovo un'altra volta.
3: Rosario, tu da dove chiami e di cosa ti occupi?
4: Io lavoro, faccio il trasportatore di frutta e verdura.
2: Ottimo. Di che zona sei, Rosario?
3: Faticoso.
4: Per la Magliana.
2: Magliana, bene, tutte e due Roma Sud, dai. Allora, ragazzi,
3: vi spieghiamo il gioco. Noi vi daremo un tema e voi dovrete arrivare a 10 elencandoci cose che appartengono al tema che noi vi diamo.
2: Allora, dov'è il difficile del gioco? Il difficile è la velocità nel passarvi la palla, perché avete 45 secondi di tempo. Inizia Rosario a seguire Eleonora. Oggi vogliamo sapere da voi 10 cose che si comprano al supermercato che non si mangiano e non si bevono. Rosario.
4: Che non si mangiano, pannolini.
3: Eleonora.
5: Calzini.
3: I calzini al supermercato.
2: Dai, che ci stanno mille cose più dei calzini. Supermercato, dai, quelli famosi.
5: Salgettino modificato.
2: Brava, Rosario.
4: Porotalco.
2: Okay, Eleonora.
5: Ciampo,
2: bravo Rosario.
3: Di nuovo. Il balsamo.
2: Eleonora, dai.
5: La crema, Rosario.
3: Oh, il tempo è scaduto, ma
2: vi siete fermati a 7.
3: I calzini al supermercato, raga, io non li ho mai visti.
2: Ma nessuno ha detto.
5: Ma
2: il supermercato, cose più semplici, no? Il dentifricio, il deodorante, il bagno schiuma, e la maschera per il viso.
3: La candeggina.
2: E i detersivi, il lucido da scarpe, ce ne stanno un milione.
3: Oggi era facile, ragazzi, vi siete dati la zappa sui piedi, mannaggia. Niente da fare.
4: I calzini adesso vendono al supermercato.
2: Però
4: ti ammazzi.
3: Rosario ed Eleonora, purtroppo vi siete fermati a 7 e quindi non avete completato il giro intorno al Circo Massimo. Scendete dalla biga, dovete riprovarci la prossima volta.
2: Dai, che riproviamo.
4: Va bene, buona giornata a tutti.
3: A voi, buon fine settimana, grazie.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione Suono Roma.